0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Emi, tu sai chi è Zoe? Serve?

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

da dirsi ti amo. È più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote

0: con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: dignitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Investe una ciclista e si dà alla fuga. È stato identificato e denunciato dai carabinieri un 26enne. Il fatto risale allo scorso 25 maggio. A Bovolone l'uomo aveva travolto una donna in bici ed è fuggito senza fermarsi. Dopo un lavoro di indagine i carabinieri sono riusciti a identificare il 26enne residente in provincia, che è gravemente indiziato per lesioni personali stradali gravi, in ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente ed omissione di soccorso. La donna aveva portato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno, è martedì 18 agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Valentina Burati. A 10 anni il primo smartphone e un ragazzino su 5 presenta segni di dipendenza. A dirlo è un'indagine dell'ULS 9 effettuata su 1600 ragazzi delle scuole medie di Verona e provincia. Nel servizio di Matteo Taglietti sentiamo Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9.
4: A 10 anni in media i bambini di Verona e provincia ricevono il loro primo smartphone personale e il 91% degli studenti tra gli 11 e i 14 anni ne possiede già uno. Ma il dato che più preoccupa è un altro. Il 22% degli adolescenti coinvolti in un'indagine delle scuole medie del territorio presenta dipendenza da smartphone, rilevata attraverso un questionario validato. Sono alcuni dei numeri più significativi di uno studio realizzato al Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9 Scaligera su un campione di 1594 studenti.
5: Il digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana. È necessario aiutare bambini e ragazzi a costruire un rapporto consapevole con la tecnologia, insegnando loro quando usarla, ma anche quando è importante metterla da parte. La vera sfida di oggi è accompagnare i piccoli e gli adolescenti a sviluppare le competenze digitali, ma contemporaneamente anche spirito critico e consapevolezza.
3: È Verona la roccaforte di Roberto Vannacci in Veneto, lo dicono gli iscritti e le sezioni aperte. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: Non è una fuga dalla Lega, ma l'irruzione di un nuovo protagonista. E questa è la fotografia che arriva dal Veneto. Futuro nazionale, il movimento di Roberto Vannacci ha superato il Carroccio nel numero degli iscritti. Un sorpasso al quale non corrisponde un calo dei salviniani. La Lega mantiene una base di circa 9.000 tesserati, con il 98% dei militanti uscenti che ha già rinnovato l'adesione, e la campagna per i soci sostenitori è ancora aperta fino a dicembre. Dall'altra parte, Futuro Nazionale, sbarcato in Veneto appena 6 mesi fa, dichiara 14.000 iscritti, un dato che sorprende soprattutto per la rapidità della crescita e che ha il suo epicentro proprio a Verona. Nella provincia scaligera gli iscritti sono quasi 4.000, il 30% del totale regionale. Seguono Vicenza, Padova e le altre province, con Belluno più tiepida, dove gli iscritti sono poco più di 300. Se in regione il manipolo di consiglieri di Futuro Nazionale garantisce non ostilità al presidente Stefani, a Verona, roccaforte di Vannacci, si attende di capire come si comporterà in vista delle prossime elezioni amministrative la prossima primavera. In più occasioni Valdegamberi ha dichiarato che il movimento avrà un proprio candidato sindaco.
3: Domani inizieranno le operazioni di abbattimento del cedro di Piazza Vittorio Veneto, che una perizia degli agronomi di Amia ha ritenuto irrimediabilmente ammalorato. Stamattina il comune affiggerà in piazza un comunicato in cui vengono spiegate le ragioni dell'abbattimento. L'albero sarà sostituito nei prossimi giorni da un tiglio alto 5 metri e da ieri anche l'area attorno al cedro di Piazza Indipendenza è transennata per motivi di sicurezza. Anche in questo caso la perizia sull'albero non ha dato esito positivo. Il direttore creativo ed ideatore di 16 cerimonie olimpiche e di grandi spettacoli dal vivo, Marco Balic, porta una nuova creazione all'Arena di Verona. Dopo Viva Vivaldi, in scena domani per il terzo anno, stasera debutta Paganini Paradise, uno show immersivo incentrato sui brani del violinista del diavolo. Ce lo racconta in anteprima lo stesso Balic.
7: Abbiamo fatto un'interpretazione partendo da Paganini, paradisiaco che prova verso gli inferi, interpretando quadri di Bosch in un modo tutto animato con l'orchestra al centro. Paganini ha una musica molto più aspra, molto più con saliscendi, quindi la bellezza di completa e composta di Vivaldi, che raccontava di natura, qui invece si inerpica su cabrate visive molto forti.
3: Per ora è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
8: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: Ad Ossobuono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tute.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa ad Ossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia ha avvertito la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla sarebbe stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane. Oggi allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Calcio: avanzano i sedicesimi di Coppa Italia, Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Investe una ciclista e si dà alla fuga. È stato identificato e denunciato dai carabinieri un 26enne. Il fatto risale allo scorso 25 maggio. A Bovolone l'uomo aveva travolto una donna in bici ed è fuggito senza fermarsi. Dopo un lavoro di indagine, i carabinieri sono riusciti a identificare il 26enne residente in provincia, che è gravemente indiziato per lesioni personali stradali gravi, in ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente ed omissione di soccorso. La donna aveva portato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno, è martedì 18 agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Valentina Burati. A 10 anni il primo smartphone e un ragazzino su 5 presenta segni di dipendenza. A dirlo è un'indagine dell'ULS 9 effettuata su 1600 ragazzi delle scuole medie di Verona e provincia. Nel servizio di Matteo Taglietti sentiamo Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9.
4: A 10 anni in media i bambini di Verona e provincia ricevono il loro primo smartphone personale e il 91% degli studenti tra gli 11 e i 14 anni ne possiede già uno. Ma il dato che più preoccupa è un altro. Il 22% degli adolescenti coinvolti in un'indagine delle scuole medie del territorio presenta dipendenza da smartphone, rilevata attraverso un questionario validato. Sono alcuni dei numeri più significativi di uno studio realizzato al Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9 Scaligera su un campione di 1594 studenti.
5: Il digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana. È necessario aiutare bambini e ragazzi a costruire un rapporto consapevole con la tecnologia, insegnando loro quando usarla, ma anche quando è importante metterla da parte. La vera sfida di oggi è accompagnare i piccoli e gli adolescenti a sviluppare le competenze digitali, ma contemporaneamente anche spirito critico e consapevolezza.
2: È Verona la roccaforte di Roberto Vannacci in Veneto, lo dicono gli iscritti e le sezioni aperte. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: Non è una fuga dalla Lega, ma l'irruzione di un nuovo protagonista. E questa la fotografia che arriva dal Veneto. Futuro nazionale, il movimento di Roberto Vannacci ha superato il Carroccio nel numero degli iscritti. Un sorpasso al quale non corrisponde un calo dei salviniani. La Lega mantiene una base di circa 9.000 tesserati, con il 98% dei militanti uscenti che ha già rinnovato l'adesione, e la campagna per i soci sostenitori è ancora aperta fino a dicembre. Dall'altra parte, Futuro Nazionale, sbarcato in Veneto appena 6 mesi fa, dichiara 14.000 iscritti, un dato che sorprende soprattutto per la rapidità della crescita e che ha il suo epicentro proprio a Verona. Nella provincia scaligera gli iscritti sono quasi 4.000, il 30% del totale regionale. Seguono Vicenza, Padova e le altre province, con Belluno più tiepida, dove gli iscritti sono poco più di 300. Se in regione il manipolo di consiglieri di Futuro Nazionale garantisce non ostilità al presidente Stefani, a Verona, roccaforte di Vannacci, si attende di capire come si comporterà in vista delle prossime elezioni amministrative e la prossima primavera. In più occasioni Valle Gamberi ha dichiarato che il movimento avrà un proprio candidato sindaco.
2: Domani inizieranno le operazioni di abbattimento del cedro di Piazza Vittorio Veneto, che una perizia degli agronomi di Amia ha ritenuto irrimediabilmente ammalorato. Stamattina il comune affiggerà in piazza un comunicato in cui vengono spiegate le ragioni dell'abbattimento. L'albero sarà sostituito nei prossimi giorni da un tiglio alto 5 metri e da ieri anche l'area attorno al cedro di Piazza Indipendenza è transennata per motivi di sicurezza. Anche in questo caso la perizia sull'albero non ha dato esito positivo. Il direttore creativo ed ideatore di 16 cerimonie olimpiche e di grandi spettacoli dal vivo, Marco Balic, porta una nuova creazione all'Arena di Verona. Dopo Viva Vivaldi, in scena domani per il terzo anno, stasera debutta Paganini Paradise, uno show immersivo incentrato sui brani del violinista del diavolo. Ce lo racconta in anteprima lo stesso Balic.
7: Abbiamo fatto un'interpretazione partendo da Paganini, paradisiaco, che prova verso gli inferi, interpretando quadri di Bosch in un modo tutto animato con l'orchestra al centro. Paganini ha una musica molto più aspra, molto più con saliscendi, quindi la bellezza di completa e composta di Vivaldi, che raccontava di natura, qui invece si inerpica su cabrate visive molto forti.
2: Per ora è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte, tutte.
8: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Donald Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. L'attentato a Ranucci è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, lo ha detto il difensore di Walter Lavitola dopo il colloquio avuto a Rebibbia col suo assistito. Il legale ha aggiunto che Lavitola la prossima settimana renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Calcio, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che domina al Barbera ed elimina Lecce con un netto 2-0. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Investe una ciclista e si dà alla fuga. È stato identificato e denunciato dai carabinieri un 26enne. Il fatto risale allo scorso 25 maggio. A Bovolone l'uomo aveva travolto una donna in bici ed è fuggito senza fermarsi. Dopo un lavoro di indagine, i carabinieri sono riusciti a identificare il 26enne residente in provincia, che è gravemente indiziato per lesioni personali stradali gravi, in ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente ed omissione di soccorso. La donna aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno, è martedì 18 agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Valentina Burati. A 10 anni il primo smartphone e un ragazzino su 5 presenta segni di dipendenza. A dirlo è un'indagine dell'ULS 9 effettuata su 1600 ragazzi delle scuole medie di Verona e provincia. Nel servizio di Matteo Taglietti sentiamo Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9.
5: A 10 anni in media i bambini di Verona e provincia ricevono il loro primo smartphone personale e il 91% degli studenti tra gli 11 e i 14 anni ne possiede già uno. Ma il dato che più preoccupa è un altro. Il 22% degli adolescenti coinvolti in un'indagine delle scuole medie del territorio presenta dipendenza da smartphone, rilevata attraverso un questionario validato. Sono alcuni dei numeri più significativi di uno studio realizzato al Dipartimento Materno-Infantile dell'ULS 9 Scaligera su un campione di 1594 studenti.
6: Il digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana. È necessario aiutare bambini e ragazzi a costruire un rapporto consapevole con la tecnologia, insegnando loro quando usarla, ma anche quando è importante metterla da parte. La vera sfida di oggi è accompagnare i piccoli e gli adolescenti a sviluppare le competenze digitali, ma contemporaneamente anche spirito critico e consapevolezza.
4: È Verona la roccaforte di Roberto Vannacci in Veneto, lo dicono gli iscritti e le sezioni aperte. Sentiamo Lucio Salgaro.
7: Non è una fuga dalla Lega, ma l'irruzione di un nuovo protagonista. E questa è la fotografia che arriva dal Veneto. Futuro nazionale, il movimento di Roberto Vannacci ha superato il Carroccio nel numero degli iscritti. Un sorpasso al quale non corrisponde un calo dei salviniani. La Lega mantiene una base di circa 9.000 tesserati, con il 98% dei militanti uscenti che ha già rinnovato l'adesione, e la campagna per i soci sostenitori è ancora aperta fino a dicembre. Dall'altra parte, Futuro Nazionale, sbarcato in Veneto appena 6 mesi fa, dichiara 14.000 iscritti, un dato che sorprende soprattutto per la rapidità della crescita e che ha il suo epicentro proprio a Verona. Nella provincia scaligera gli iscritti sono quasi 4.000, il 30% del totale regionale. Seguono Vicenza, Padova e le altre province, con Belluno più tiepida, dove gli iscritti sono poco più di 300. Se in regione il manipolo di consiglieri di Futuro Nazionale garantisce non ostilità al presidente Stefani, a Verona, roccaforte di Vannacci, si attende di capire come si comporterà in vista delle prossime elezioni amministrative e la prossima primavera. In più occasioni Valde Gamberi ha dichiarato che il movimento avrà un proprio candidato sindaco.
4: Domani inizieranno le operazioni di abbattimento del cedro di Piazza Vittorio Veneto, che una perizia degli agronomi di Amia ha ritenuto irrimediabilmente ammalorato. Stamattina il comune affiggerà in piazza un comunicato in cui vengono spiegate le ragioni dell'abbattimento. L'albero sarà sostituito nei prossimi giorni da un tiglio alto 5 metri e da ieri anche l'area attorno al cedro di Piazza Indipendenza è transennata per motivi di sicurezza. Anche in questo caso la perizia sull'albero non ha dato esito positivo. Il direttore creativo ed ideatore di 16 cerimonie olimpiche e di grandi spettacoli dal vivo, Marco Balic, porta una nuova creazione all'Arena di Verona. Dopo Viva Vivaldi, in scena domani per il terzo anno, stasera debutta Paganini Paradise, uno show immersivo incentrato sui brani del violinista del diavolo. Ce lo racconta in anteprima lo stesso Balic.
8: Abbiamo fatto un'interpretazione partendo da Paganini, paradisiaco, che prova verso gli inferi, interpretando quadri di Bosch in un modo tutto animato con l'orchestra al centro. Paganini ha una musica molto più aspra, molto più con saliscendi, quindi la bellezza di completa e composta di Vivaldi, che raccontava di natura, qui invece si inerpica su cabrate visive molto forti.
4: Per ora è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
9: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
1: Radio Verona, flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it. www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona. www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz, una nave in attraversamento, è stata colpita da un proiettile, c'è una vittima. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca, circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Uno studente ha aperto il fuoco all'interno di una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto nel campus dell'Ateneo a Zamboanga City. Il bilancio è di 2 vittime, tra cui lo stesso aggressore. Svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo è stato individuato in una zona priva di telecamere. Sempre oggi negli USA lo storico processo contro Meta, con 4 stati che hanno fatto causa al gigante tech accusandolo di danni ai minori. In particolare l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram è accusata di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: TikTok.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Momenti di paura. Ieri sera a Villa Bella di San Bonifacio, dove poco prima delle 23 un uomo di 61 anni ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di calcetto con gli amici. La prontezza di alcuni giocatori che hanno iniziato il massaggio cardiaco e indirizzati via telefono dagli infermieri del 118 gli hanno somministrato una scarica con il defibrillatore installato nella struttura sportiva ha permesso di stabilizzare l'uomo fino all'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Buratti, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi lasciando solo 2 collane di perle ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
5: La poca acqua che ha fatto serve per rimpinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. Danni stimati oggi attorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia e le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
6: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
4: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è l'Alessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9% e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
10: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Gazzetta dell'Opera. Buongiornissimo amici cari di Radio Verona, buongiorno da Daisy in attesa di Nadia e del ritorno delle sue ferie. Eccolo qui il disco Flashback, Spandau Ballet, Fight for Ourselves. E qualcuno si ricorderà negli anni 80, quando andava ai concerti di Spandau Ballet, succedeva veramente di tutto, erano molto amati, lanciavano di tutto sul palco, dai fiori ai reggiseni, ecco, andava molto di moda così all'epoca. Allora, buongiorno cari amici, è vero che l'Epifania tutte le feste si porta via, però anche Ferragosto dopo, insomma, le cose cambiano, anche se ci sono tante persone che vanno in ferie a Ferragosto, però sia per chi va in ferie che per chi resta ci saranno un po' di disagi, perché si parla di parecchi scioperi per quanto riguarda settembre, quindi treni, aerei, mezzi pubblici, scuole, sanità, ma ne parliamo dopo. Ma è anche vero che contestualmente ci saranno un sacco di sagre che non dovrebbero essere quindi

Non è ancora finita l'estate che già si preannuncia un autunno caldo, ancora più caldo però sul fronte degli scioperi. I disagi interessano tutti i settori con particolare sguardo a quello dei trasporti, delle ferrovie, fino agli aerei, passando anche per i trasporti pubblici. Quindi dalla prima decade di settembre fino a fine mese sarà veramente un calvario per chi deve spostarsi, con le inevitabili ricadute sul traffico veicolare per effetto dello stop di treni e TPL. Ma la data da segnare in rosso, amici, sul calendario è quella del 26 settembre, giorno dello sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato da CSLE con l'adesione di Fisi, quando i disagi potrebbero toccare tutti i settori, cioè dalla scuola alla sanità, dai trasporti ai benzinai fino al pubblico impiego. Allora, ricordatevi, 26 settembre sciopero nazionale. Per quanto riguarda treni e aerei ne parliamo tra pochissimo, intanto segnatevi questa data qui che non è poco, ecco. 5 Seconds of Summer su Radio Verona, Lie to Me.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

occhi e comincia a pensare: adesso sto volando, viaggio, ma attenzione, perché se viaggi in settembre ci sono gli scioperi. Accidenti, abbiamo parlato prima del 26 settembre, questo sciopero generale che potrebbe coinvolgere quindi un po' tanti settori, ma parliamo dello sciopero dei treni. Allora, la seconda settimana di settembre, per molti la prima di rientro dopo le ferie estive, inizia con un doppio sciopero di 24 ore per il trasporto ferroviario. In pratica 4 giorni di stop dei treni su 5 giorni lavorativi. Allora, la circolazione su rotaia si fermerà nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 settembre per lo sciopero nazionale di 24 ore. Ecco, benissimo. Quindi in particolare dalle 21 del 7 settembre fino alle 21 dell'8 incroceranno le braccia il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e altri. Appunto, poi non è finita, perché ci saranno anche questo stop, tra l'altro del 7 e l'8 potrebbe anche avere una coda con possibili ulteriori disagi, proprio perché è in casa RFI. Infatti tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre coinvolgerà il personale della manutenzione amministrativo e di ingegneria a Verona dalle ore 21 del 10 alle ore 20:59 dell'11 settembre. Quindi attenzione a noi veronesi. E poi c'è anche il problema degli aerei, ma insomma voglio darvi una pillola cattiva, ecco, di quelle che sanno sapore di pestilenza. Ve ne do una alla volta, va bene? Tra poco parleremo anche dello sciopero degli aerei. Ora c'è Jennifer Lopez.

0: E prima di lasciare la linea al GR nazionale, questo Radio Verona, l'ultima parola la lasciamo ai disagi per chi vola. Infatti la giornata nera del trasporto aereo sarà quella del 30 settembre, sciopero nazionale dalle ore 13 alle ore 17. E ora spazio alle notizie.
1: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. Femminicidio nel veneziano, dove una donna di 39 anni è stata uccisa dall'ex compagno 43enne che poi si è tolto la vita. La vittima, Tania Terrin, è stata uccisa nel suo appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Nuova allerta rossa sull'Etna con colate e cenere in quota, ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei l'ora, mentre nessuna restrizione ai voli in partenza. Tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto Alexander Brock in 2 ore e 28 minuti di gioco e ora lo attende lo spagnolo Hodar. Oggi alle 18.30 Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: un triste vuoto cosmico.
1: Con una voce meno graffiante, Giudy Ferreri, Vuoto Cosmico. Questo è il disco Top Record su Radio Verona.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o un ottozzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

L'amore cos'è? L'amore dov'è? Si chiede Bruno Risas con questo disco La Ghigliottina. E amore è anche prendere gli amici e andare magari a una di queste bellissime feste che ci sono in giro per Verona e provincia. Infatti dal 28 al 30 agosto torna il Bardolino Freddo, terza edizione dell'evento che celebra uno dei vini che sono proprio il simbolo del Garda, però questa volta in una veste estiva. Allora ci saranno ovviamente le solite degustazioni, solite si va per dire, nel senso che degustazioni perché ci sono sempre, sono di default, food truck, musica, arte e artigianato che animeranno quindi tutto il lungo lago. Quindi il Bardolino Freddo sarà praticamente un vino che verrà bevuto tra i 10 e i 12 gradi, cioè a temperatura cantina, per valorizzarne quindi la freschezza, la vivacità e questo suo profumo caratteristico che è fruttato, che piace tanto anche alle donne. E sono delle caratteristiche che lo rendono proprio molto adatto a quelle che sono le serate estive. Quindi attenzione, per tre giorni dal 28 al 30 agosto il Lungolago Cornicello e il Parco Carrara Bottagisio diventeranno questo grande salotto affacciato sul Garda. Non mancate, dico io, perché ogni anno è sempre una grande festa, anche perché poi il lago in ogni caso ha la sua magia e che ci porta via proprio in tutti i sensi. Cari amici, siete su Radio Verona con Daisy, vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp.

tutti i fotografi vi piace scattare l'attimo e fare così questo flash. Allora sappiate che il patrimonio urbano di Verona torna quindi al centro delle iniziative promosse dall'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti, che rilancia questo nuovo concorso fotografico dedicato alle botteghe storiche, perché questo sarà il tema. L'obiettivo chiaramente è quello di stimolare, insomma, un po' uno sguardo, un po', se avete notato, questi cambiamenti, no, della città, e quindi metterli anche in luce. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti tranne che ai fotografi professionisti, è ovvio, è facile, cosa, se no giocare così. È però necessario aver compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione. Le foto e in formato digitale e la scheda di partecipazione poi andranno inviate al sito, all'indirizzo mail del comune. Allora, il tema che è stato scelto per questa seconda edizione invita a raccontare le botteghe storiche attraverso non soltanto lo scatto, insomma, dell'attività, ma anche, non so, l'ambientazione, il contesto urbano, sapete, quelle piccole, diciamo, sfumature che danno emozione, no? Delle botteghe storiche che purtroppo molte di loro stanno chiudendo, e insomma anche questo è un modo magari per valorizzarle e così sottolinearne quella che è la loro grande importanza, proprio anche a livello non solo emotivo ma anche sociale. Giusy Ferreri e Baby K con Bangkok e anche Roma. Baby K.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: da Cabrò su Radio Verona. Ora è il tempo di lasciare lo spazio alle notizie locali e meteo. Restate con noi.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Momenti di paura. Ieri sera a Villa Bella di San Bonifacio, dove poco prima delle 23 un uomo di 61 anni ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di calcetto con gli amici. La prontezza di alcuni giocatori che hanno iniziato il massaggio cardiaco e indirizzati via telefono dagli infermieri del 118 gli hanno somministrato una scarica con il defibrillatore installato nella struttura sportiva ha permesso di stabilizzare l'uomo fino all'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Buratti, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi lasciando solo 2 collane di perle ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
5: La poca acqua che ha fatto serve per rimpinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. Danni stimati oggi attorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia, le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
6: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
4: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è la Lessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti, con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9% e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi

Servirebbero proprio gli angeli che ci dessero i numeri giusti, amici. Super Enalotto, ormai ne parlano tutti i giornali online, il jackpot è da record. Nessuno ha mai vinto così tanto, il monte premi è veramente alle stelle, si parla di 210 milioni di euro, una cifra pazzesca. Insomma, veramente ci vogliono tanti angeli, ogni santi e anche tante persone messe tutte assieme, perché una persona sola che cosa se ne fa di 210 milioni di euro? È praticamente impossibile. Quindi tante persone insieme, più si gioca, più la schedina può contenere numeri e più c'è la possibilità di vincere. Poi vabbè, qualche preghiera serve.

sessione Sanremo 2026 e con una canzone così non si può far altro che parlare di feste. Allora, 4 giorni tra sapori del territorio, tradizione, musica e iniziative per tutta la famiglia. Allora, da venerdì 28 fino a lunedì 31 agosto Caprino Veronese ospita la 17esima festa del tartufo nero del Monte Baldo. Un'eccellenza gastronomica del nostro territorio, mamma mia. È una manifestazione ovviamente organizzata con l'associazione Il Tartufo del Monte Baldo e l'associazione Tartufai Veronesi Baldo e Lessinia. Insomma, questo tartufo nero ci piace, grattugiato su un bel piatto di pasta. Ho già l'acquolina in bocca, ecco. Quindi, cari amici, il clou saranno ovviamente, chiaro, gli stand enogastronomici, ma comunque ci sarà anche tanta musica. Si parte venerdì 28 agosto alle 7 di sera, apertura immediata degli stand enogastronomici, poi ci sarà la musica. Sabato 29 agosto è una delle giornate principali della manifestazione, perché alle 10 c'è il corteo per il 10° anniversario della scultura del tartufo di Caprino Veronese, mentre alle 11 c'è l'inaugurazione ufficiale

della 17ª edizione. A mezzogiorno però arriveranno a Palazzo Carlotti le auto storiche del 7º raduno del registro Fiat. Quindi pensate quanta bella roba che c'è in questa grande festa, grande kermesse, manifestazione, come volete chiamarla voi. Poi ci sarà il mercatino al pomeriggio, poi il caprino sotto le stelle, quindi ci saranno gli artisti di strada, spettacoli, giochi, musica e quant'altro. Domenica un altro appuntamento importante: alle 8:30 parte la Tartufando Social Ride, mentre alle 9:30 saranno aperte le iscrizioni al secondo moto tartufo del Monte Baldo, con partenza prevista alle 10:30. Al pomeriggio, per chi ama i cagnolini, i nostri amici a quattro zampe, c'è la dimostrazione dei cuccioli di cane da tartufo al lavoro. Ecco, quindi è bello anche quello. E poi la conclusione con la cena solidale, musica, insomma, e quant'altro. Molto bello. Ci sarà anche la presentazione di un libro, Tartufi e Caprino Veronese, insomma. Che bello, è una bella, bellissima festa, una bellissima manifestazione da andare a vedere, insomma, da partecipare, da vivere proprio a 360 gradi. Ed Sheeran è qui su Radio Verona con Celestial. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 14.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da Tutte Tute.
5: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: siete in Storia di Verona con la Coppa della Vida. Allora, nuove strisce pedonali speciali per gli attraversamenti di Verona. Saranno 300 in tutto, 200 già realizzate. Vi è mai capitato di attraversare la strada a Verona e dire: caspita, le macchine mi passano davanti, non mi guardano neanche? Perché in effetti magari ci sono le strisce pedonali che sono un po' sbiadite, ecco. Quindi a Verona cambiano queste strisce pedonali. Non si tratta però della tradizionale segnaletica dipinta sull'asfalto, questo lo ha detto l'assessore Benini, ma di nuovi attraversamenti realizzati con un materiale ad alte prestazioni, proprio pensato, amici, per garantire maggiore visibilità e resistenza nel tempo. Quindi se qualcuno vi sfreccia davanti e non vi fa passare, dovete fargli un bel cazziatone, perché questa volta le strisce pedonali si vedranno, e come. Il materiale utilizzato è praticamente un colato plastico bicomponente a freddo resistente al traffico, agli oli e ai carburanti, e quindi è una composizione che permette di mantenere una buona visibilità anche di notte, anche se piove, quindi non ci saranno più scuse. La durata stimata dovrebbe arrivare a circa 6 anni, quindi 12 volte superiore rispetto a quella della segnaletica tradizionale. Allora, dove saranno queste strisce pedonali? Ovviamente nelle principali arterie cittadine: Via dell'Esperanto, Corso Milano, Via Unità d'Italia, Montorio, Scuderlando, Fincato e Via Mantovana. Perché una particolare attenzione è rivolta ovviamente alle strade che hanno un traffico più intenso, con attraversamenti situati magari alle vicinanze di istituti scolastici, insomma, dove, diciamo, la sicurezza dei pedoni ha la sua priorità, ecco. Va bene? Siamo contenti? Sì, dai, poi speriamo che, perché ci sono magari degli attraversamenti che sono pericolosi, ma che chiaramente non sono tanto battuti, e quindi si rischia anche lì un povero pedone rischia. Quindi speriamo che l'assessore Benini quindi poi allarghi queste strisce pedonali anche in altre zone sempre a rischio. E ora lasciamo lo spazio alla GR nazionale, restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. Nel 1958 fonda la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare d'autore. Tra tantissimi titoli prodotti da lui, ricomincio da tre: Il grande cocomero e Ninfa plebea. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Trump, durante il quale i due leader hanno affrontato temi come il conflitto USA-Iran, ma anche la seconda fase del processo di pace a Gaza. Erdogan ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti della diplomazia per allentare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Mosca ha avvertito il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira intorno all'ora di pranzo. Lo sbarco a Linate dell'esterno belga, che vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Moreira arriva dallo Strasburgo per 45 milioni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record su Radio Verona, scelto per voi BTS con Normal.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

istante, è giusto, ogni istante della vita va preso, colto, mangiato, insomma, è divertito anche se si può. Bisogna a volte cacciare quelli che sono i pensieri cattivi e poi, insomma, diciamo, pensieri tristi, ecco, e poi divertirsi un po' come ha fatto lei, perché ha fatto un bello show a sorpresa tra le barche, si è messa a cantare in mezzo al mare, però in realtà è stato suo fratello che ha rubato la scena con un bel siparietto. Insomma, ha fatto questo Ferragosto lungo e speciale ed è andata nella sua terra, no? In Friuli hanno fatto, c'era questa festa in spiaggia, DJ, musica, eccetera eccetera. A un certo momento lei proprio lo ha detto su Instagram, no? E ha fatto questa apparizione, si è messa a cantare con tutti quanti, però alla fine chi ha rubato la scena è stato suo fratello, perché è arrivato lì con un bel po' di birre da bere e le ha messe sopra un materassino sul mare e la gente è impazzita, insomma, ecco, anche perché quando si tratta di bere e di mangiare vi posso assicurare che la gente non vede più, noi esseri umani non guardiamo più in faccia a nessuno, andiamo subito al tavolo del buffet e dimentichiamo tutto il resto, insomma, vabbè, purtroppo cosa volete farci, la carne è debole, la carne è debole, bisogna fortificare lo spirito, però siamo fatti di carne, come Francesco Gabbani, anche lui con Summer Funk qui su Radio Verona alle 11:47.

0: Ascoltate!
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Dove vai? Dove vai? Facciamo un saltino indietro di qualche giorno e parliamo dell'eclisse. Ma guarda che ti ho visto, che mi hai detto basta con questa eclisse. Beh, insomma, è successa una cosa. Perché sicuramente qualcuno di voi, di noi, ha prenotato magari, non so, andare a mangiare in qualche posto su in alto dove si potesse vedere bene questa benedetta eclisse e poi le Pleiadi che sfrecciavano nel cielo. Poi purtroppo c'è stato un guaio, ovvero il cielo nuvoloso che ha creato dei problemi. Allora c'è stato un gruppo di clienti che ha prenotato un tavolo in un posto e caspita, non ha visto niente a causa delle nuvole e ha fatto causa al ristorante, non per mancanza di eclissi ma per farsi restituire i soldi. Questo è successo in un'osteria sul Monte Grappa. E questo gruppo, dopo aver mangiato nel locale, quindi ha mangiato, ha consumato per osservare l'eclissi parziale di sole dal prato adiacente, perché comunque non era totale, però insomma vabbè, al 91-93% non era niente male. Comunque loro, siccome non l'hanno visto, hanno chiesto il rimborso del conto a causa di queste nuvole che hanno coperto il cielo. La motivazione, pensate, pubblicità ingannevole. Cioè, quindi, questo perché il locale aveva praticamente promosso l'evento sui social con questa formula, una formula normale, non è una pubblicità ingannevole secondo me. Comunque, mangia qui da noi e poi goditi l'eclissi. E se l'eclissi non c'è, però hai mangiato, beh.

0: Don't Step Area su Radio Verona, ma adesso spazio alle notizie locali.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Momenti di paura. Ieri sera a Villa Bella di San Bonifacio, dove poco prima delle 23 un uomo di 61 anni ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di calcetto con gli amici. La prontezza di alcuni giocatori che hanno iniziato il massaggio cardiaco e indirizzati via telefono dagli infermieri del 118 gli hanno somministrato una scarica con il defibrillatore installato nella struttura sportiva ha permesso di stabilizzare l'uomo fino all'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Buratti, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi lasciando solo 2 collane di perle ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
5: La poca acqua che ha fatto serve per rimpinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. Danni stimati oggi attorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia, le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero-caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
6: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
4: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è la Lessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9% e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
10: Al momento sulla 4 Milano-Venezia restano code per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda in direzione di Milano, in colonnamenti anche tra Spinea e Padova Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, ancora 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Tra chiusa Val Gardena e Affi il traffico resta rallentato per l'intensità della circolazione. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, persistono forti disagi tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

J-Ax. Andiamo a parlare di vacanze, però con un risvolto molto molto dolce. C'è chi sale in montagna per il panorama, chi per affrontare i sentieri delle Dolomiti e chi a quanto pare per mangiare un buon bombolone. E per riuscirci è disposto anche a mettersi in una lunghissima fila sotto il sole a oltre 2000 metri di quota. Allora, le immagini che stanno circolando sui social arrivano dalla Val di Fassa in Trentino e c'è questa lunga serpentina di escursionisti che attende il proprio turno davanti al rifugio Friedrich August, proprio ai piedi del Sasso Lungo. La ragione di tanta pazienza costa 3 euro, è il Krapfen alla crema che negli ultimi anni è diventato una piccola star di Instagram e TikTok. Io vi confesserò una cosa, qualche giorno fa ero al Lido delle Nazioni a Ferrara, ero in bicicletta e a un certo momento sono state più o meno le 8 e mezza del mattino, vedo una coda chilometrica, ma giuro, una cosa mai vista, di ragazze, ragazzi, adulti, cioè di tutte le età, non c'era distinzione. C'era una signora, ho detto scusi, dico ma come mai questa coda, ho detto chilometrica, fa perché qui fanno i Krapfen più buoni di tutta Italia, lei ha detto. Vabbè, sapete che cosa ho fatto? Secondo voi? Mi sono messa in coda, ho preso il Krapfen, l'ho mangiato, strepitoso, strepitoso, c'ho ancora...

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

invernale, autunnale, bla bla bla bla. E comunque, dopo la pausa, diciamo, estiva, domenica 6 settembre Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati soprattutto dagli appassionati di antiquario, ma anche no, e anche atmosfere di altri tempi, quindi il vintage. Sto parlando di Verona Antiquaria, questo ormai famoso mercatino mensile che dopo lo stop di agosto tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti dal sapore vintage e ricordi del passato. Quindi libri, oggetti che custodiscono il sapere e dettagli che attraversano il tempo, insomma tanta tanta bellezza, tanta storia si nasconde dietro a questi 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che appunto proporranno questa selezione di pezzi d'arte, antiquariato, modernariato, vintage. Sapete che là si trova di tutto e di più, quindi mobili d'epoca, tappeti, soprammobili, vestiti, accessori, insomma ogni bancarella veramente rappresenta un piccolo scrigno di meraviglie. Ma se anche non siete appassionati, voglio dire, gente che acquista fissati, ecco così, in modo simpatico, insomma, dell'acquisto del vintage, è bello comunque andare a vedere, perché si assapora il gusto della storia, della tradizione, targata ovviamente Verona.

0: Verona, DNA qui su Radio Verona, 12 quasi 31 minuti, ora il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf si recherà in Iraq domani per colloqui. La visita avviene mentre l'Iraq subisce pressioni da Washington per disarmare le potenti milizie sostenute dall'Iran, che hanno acquisito una notevole influenza politica e finanziaria nel paese. Il prezzo del gasolio in autostrada torna intanto ai livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. In base agli ultimi dati, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro e per la benzina self è 2,73 euro. Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui erano state fatte delle verifiche perché poteva essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Intanto sono stati interrogati i custodi in servizio e analizzate le telecamere della zona. Addio a Fulvio Lucisano, uno dei protagonisti più longevi e importanti dell'industria cinematografica italiana, scomparso a 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo, ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, dal cinema popolare e di genere degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, fino alle più recenti produzioni televisive. Calcio, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo arriva rosso nero per 45 milioni più 5 di bonus. Il Napoli si prepara ad accogliere Costantino Favasuli. L'accordo col Catanzaro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo fissato a 6 milioni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

linguaggio del corpo, e bisogna stare attenti perché a volte il linguaggio del corpo è pericoloso, o almeno insomma per quanto riguarda questo video che gira sui social. È un video che non mi sembra proprio fatto con l'intelligenza artificiale, si vede che è un video originale. Allora, è successo in Turchia. C'è stato questo matrimonio che, insomma, sapete, dovrebbe essere il giorno più bello di una coppia, no? Invece si è trasformato in un incubo anche virale, tra l'altro, con questo video che gira sui social da giorni e che sta tenendo veramente botta. Quindi praticamente cosa succede? C'è questa festa, tutti quanti se vogliono bene, amici eccetera eccetera, arriva la torta. Arriva la torta e lui cosa fa, lo sposo? Ci infila dentro un dito e si mangia un po' di crema di questa torta. La sposa si arrabbia perché dice: ma come? Non si, adesso non so in turco come si dica, però si vede chiaramente che si arrabbia. A lui gli prende malissimo, molto male. Lei si è arrabbiata perché probabilmente sapete che c'è questo rito che si fa insieme, questa cosa, no? Di prendere un po' di torta e mettersela una in bocca all'altro, no? E viceversa. E quindi si vede che lei forse si è arrabbiata per questo motivo, non si sa. Lui, incavolato nero, con gli occhi indemoniati, ha preso la torta e l'ha lanciata in mezzo al pavimento. Mamma mia, lei si è messa a piangere, insomma una disgrazia pazzesca. Direi che questo matrimonio non è finito molto bene, cioè non è cominciato neanche, direi, molto bene. Insomma, io mi auguro che abbiano fatto pace, anche se ogni tanto, non so se vi ricordate quella trasmissione Paperissima, facevano vedere purtroppo a volte delle situazioni anche però più buffe, ecco, non come queste con una lite, dove la torta magari crollava e addio torta. E vabbè, pazienza, il dolce lo faranno gli sposi più tardi, dopo la cerimonia. Adesso c'è Saif su Radio Verona, buona domenica, anche se oggi è martedì.

bel risotto, o lo cucina magari. Ecco, allora sappiate che già, malgrado sia il 18 agosto, ovviamente è già tutto pronto in un certo senso per quanto riguarda la Fiera del Riso Isola della Scala, che andrà in scena dal 17 settembre al 13 ottobre con questo padiglione enorme di Isola Expo, dedicato non solo alle eccellenze del territorio ma anche alle eccellenze salentine. Ecco, pensate, 58esima Fiera del Riso si prepara quindi ad accogliere una delle novità della prossima edizione, portando proprio questa, insieme alla manifestazione risicola veronese, sapori, profumi e cultura e folklore della terra salentina. Ci porteranno il risotto con le cozze, la teglia di riso, la taglietta, il riso con le verdure, e noi siamo curiosissimi sicuramente di assaggiarle. Ovviamente ci sarà il riso come protagonista indiscusso, vero, perché fa parte del nostro territorio. Ma quest'anno c'è una bella notizia. Allora sappiate, cari amici che frequentate quindi questa famosissima ormai fiera Isola della Scala, che hanno deciso gli organizzatori di non aumentare, quindi non ci saranno prezzi più alti, ma i prezzi saranno gli stessi, perché hanno detto appunto gli organizzatori che è una scelta importante, non è secondaria, per una manifestazione che richiama ogni anno un pubblico veramente vastissimo. Quindi, cari amici, a settembre Isola della Scala continuerà a parlare veronese per quasi un mese, avrà anche

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: A Zossobuono tutte tutte, tutte in saldo.
11: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
10: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
11: Sport relax, con stile, in Viale Europa a Zossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
12: Affrettatevi, ultimi giorni.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
16: E quale sarebbe la solita merenda?
17: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
15: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
18: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Logan, Chaka Khan, Boogies in My Soul, questo Radio Verona, e tra pochissimo lasciamo lo spazio alle notizie locali e alla viabilità. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Un 38enne dominicano è rimasto gravemente ferito la notte scorsa in via Francia, nella zona industriale di Verona, all'ex centrale del latte, che è stata controllata dai poliziotti della squadra mobile di Verona. Il 38enne è stato trovato in fin di vita. Da quanto si è appreso, l'aggressione sarebbe stata l'epilogo di un tentativo di rapina. Altri due stranieri sono rimasti feriti e sono già stati dimessi dall'ospedale di Borgo Trento e portati in questura. L'uomo accoltellato è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Uno dei fendenti gli ha trapassato le costole lesionando un polmone.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Burati, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi lasciando solo due collane di perle ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
6: La poca acqua che ha fatto serve per impinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. Danni stimati oggi attorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia, le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero-caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno, e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
7: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
4: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è la Lessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9%, e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
12: Al momento sulla 4 Milano-Venezia restano code per traffico intenso in uscita Peschiera del Garda in direzione di Milano, in colonnamenti anche tra Spinea e Padova Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, ancora 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 tra chiusa Val Gardena e Affi. Il traffico resta rallentato per l'intensità della circolazione. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, persistono forti disagi tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Che questo è il disco Flashback scelto per voi da Radio Verona. Questa è la mia canzone perché si intitola come il mio nome. Sono Benji e Fede con Daisy alle 13 e quasi 12 minuti. Ti ho visto.

nuovi arbitri. Allora, la sezione AIA di Legnago apre le porte ai giovani e lancia la nuova campagna di reclutamento. Il corso gratuito prenderà il via il 1° di ottobre, quindi vi dicevo, formazione gratuita, rimborso per ogni gara, ingresso negli stadi, crediti scolastici e anche la possibilità di vivere esperienze all'estero. Quindi cosa servono? Fischietto, ma quello ve lo daranno loro, poi comunque passione per il calcio e voglia di mettersi alla prova. La sezione di Legnago dell'Associazione Italiana Arbitri quindi torna a cercare nuovi protagonisti, che siano ragazzi che ragazze, vero, ovviamente, e lo fa con un messaggio semplice e diretto: il prossimo arbitro potresti essere tu. Belle le parole del presidente Cavallaro, che ha detto: arbitrare significa crescere, imparare a decidere e assumersi delle responsabilità. È vero, perché già lo sport di per sé è disciplina e aiuta veramente a crescere l'autostima, fa bene al fisico, alla mente, mens sana in corpore sano. Poi fare gli arbitri vuol dire veramente assumersi anche delle responsabilità. Quindi bella questa cosa di Legnago, sezione AIA di Legnago, per poter quindi portare avanti questa nuova opportunità.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

ultimamente e uno di questi è l'ecologia. Spesso gli adulti parlano ai giovani, no, di ecologia, di sostenibilità e quant'altro, ma se fossero loro a parlarcene a noi, quindi quanto siamo disposti a metterci all'ascolto di questi ragazzi, e lo possiamo fare attraverso Radio Verona. Infatti da questa domanda è nata Eco Post-it, che è l'iniziativa che vuole ribaltare i ruoli. Quindi ci sono circa una cinquantina di studenti delle scuole superiori di Verona e provincia che prendono la parola grazie a questo podcast che va in onda proprio qui da questa radio. Potete ascoltarlo quando? Tutti i giorni, subito dopo l'informazione delle ore 14. Quindi potete ascoltare il podcast qui su Radio Verona, che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città. Quindi mi raccomando, alle ore 14 dopo il notiziario, il podcast degli studenti di Verona.

0: scusa Caterina, primogenito, e adesso niente scuse, c'è il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran. L'ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Mahmad Ghalibaf. Ghalibaf, che è anche il presidente del Parlamento iraniano, ha inoltre avvertito che le dispute interne indebolirebbero il paese e incoraggerebbero gli avversari stranieri. E Thibaut Gilbert Beitrison, ex consigliere comunale a Clamontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellations la notte di Capodanno. Beitrison, che è stato consigliere del comune svizzero tra il 2017 e il 2020, si aggiunge alla lista di chi deve rispondere in merito a quanto accaduto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Picchiato perché gay è la denuncia fatta da un 39enne che racconta di essere stato aggredito sulla spiaggia di Porto Istana, non lontano da Olbia. 30 contro 1 ha raccontato l'uomo parlando dell'aggressione omofoba avvenuta prima di Ferragosto. Calcio: Diego Moreira è arrivato a Linate e presto sarà il nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga classe 2004 è atteso alle visite mediche e alla firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

anche loro sono sempre lì di corsa, pressati, ma non di meno anche gli altri lavoratori, caspiterina, eh. Ma quanto deve durare una vacanza per farci stare meglio? Una settimana è troppo poco, due settimane sono meglio di una, sono troppe? Insomma, la ricerca sul recupero dallo stress lavorativo, diciamo che dà delle risposte interessanti, sfata anche qualche luogo comune, perché dicono che appunto una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore, perché in effetti ci sono tante persone che non sopportano l'idea di stare via una settimana, due settimane, preferiscono il weekend. Dice: preferisco fare tanti weekend, mi ricarico, mi diverto, faccio le cose che mi piacciono, vedo anche posti diversi piuttosto che stare lì sempre imbugato nello stesso posto. Si parla comunque, secondo questa ricerca, dell'ottavo giorno, e su questo studio pubblicato su una rivista specializzata ha seguito 54 lavoratori durante le vacanze superiori alle due settimane e hanno valutato un po' quella che è lo stato di salute e di benessere. Allora, a quanto pare i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni, continuavano a crescere tra il quarto e l'ottavo giorno, però dopo insomma si ferma lì. Ovviamente non significa che esiste una regola degli 8 giorni valida per tutti, perché vi dicevo ci sono persone che già dopo il secondo giorno cominciano a correre dietro la moglie col macete in mano, però voglio dire, ecco, nel senso che si schizzano, si stancano, si stressano, ecco, però diciamo che in linea di massima, ecco, il rilassamento avviene proprio all'incirca fino all'ottavo giorno, quindi una settimana è il momento, il periodo canonico per andare e restare soprattutto in vacanza. Ecco, allora adesso c'è Charlie Puth su Radio Verona con We Don't Talk Anymore. State con noi su Radio Verona con Daisy ancora per una quindicina di minuti.

playa, e se non si può andare alla playa, dove si va? Si va a Villa Franca di Verona, dove è in programma una serata all'insegna della cultura, del divertimento e della scoperta con la Notte Bianca, quando sarà sabato 29 agosto a partire dalle ore 17. E da quello che ho capito si tira veramente molto tardi, perché per agevolare l'accesso e garantire la massima partecipazione sarà attivo addirittura un servizio di navetta gratuito che va dalle 17, quindi dall'inizio della festa, fino alle 4 del mattino. Ma vi rendete conto? Quindi festone da paura, e collegherà i principali parcheggi cittadini. Quindi il centro di Villa Franca sarà animato da stand gastronomici con prodotti tipici locali e permetterà quindi a tutti i presenti di assaporare le eccellenze del territorio in questa atmosfera di grande festa e convivialità. I negozi avranno chiaramente un ruolo centrale con lo shopping dello sbarazzo. Che cos'è? Quindi le attività commerciali locali presenteranno offerte e occasioni, diciamo, imperdibili, rendendo la Notte Bianca un appuntamento da segnarsi in agenda anche per gli appassionati dello shopping e degli acquisti. Poi chiaramente la serata sarà scandita da musica dal vivo, spettacoli che animeranno vie e piazze e accompagneranno il pubblico fino a notte inoltrata. Anche gli amanti dello sport troveranno un'area dedicata con numerose esibizioni che contribuiscono a rendere la manifestazione ancora più dinamica e coinvolgente. Quindi appuntamento quando? Il 29. Il 29 agosto, chiaramente, è ovvio, eh? Ah, è in quel di Villa Franca di Verona. E ora Teo Olvido.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Macarena, Tuca Macarena insieme, Baby K qui su Radio Verona. È arrivato il tempo di salutarci, però prima vi voglio ricordare che c'è un evento straordinario, perché torna a Marostica la partita di scacchi a personaggi viventi dal 4 al 5 settembre. Quindi sapete che Marostica rievoca questa celebre partita a scacchi con personaggi reali in una grande messa in scena storica con costumi fastosi, cortei, parate e spettacoli in Piazza degli Scacchi. Un avvenimento da non perdere, portate i vostri cellulari e fate tante foto, anche se tante volte è meglio non fare le foto, è meglio viversi a 360 gradi queste cose davvero emozionanti. Benissimo, è arrivato il momento di saluti, vi do appuntamento a domani mattina sempre dalle ore 10 alle ore 14 e tra poco vi lascio, dopo il notiziario, il podcast dei nostri studenti veronesi, ci sarà il nostro Matteo Sambugaro. Quindi buon pomeriggio assieme a Radio Verona, ciao ciao da Daisy, a domani.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Un 38enne dominicano è rimasto gravemente ferito la notte scorsa in Via Francia, nella zona industriale di Verona, all'ex centrale del latte, che è stata controllata dai poliziotti della squadra mobile di Verona. Il 38enne è stato trovato in fin di vita. Da quanto si è appreso, l'aggressione sarebbe stata l'epilogo di un tentativo di rapina. Altri due stranieri sono rimasti feriti e sono già stati dimessi dall'ospedale di Borgo Trento e portati in questura. L'uomo accoltellato è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Uno dei fendenti gli ha trapassato le costole lesionando un polmone.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buongiorno da Valentina Burati, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi, lasciando solo due collane di perle, ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio, avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
6: La poca acqua che ha fatto serve per rimpinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. Danni stimati oggi intorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia, le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno, e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
7: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
5: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è la Lessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9%, e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
8: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
9: Eccoci con i nostri ospiti, la signora Aria Pulita e il signor Smog. Cerchiamo di avere un confronto civile. Signora Smog, inizi lei.
10: Grazie per avermi invitato. Finalmente vengo riconosciuto. Sapete, con tutte le persone che incontro ogni giorno, era ora che mi venisse riconosciuto il mio ruolo di celebrità.
11: Celebrità? Anche il traffico in coda è famoso, ma sicuramente nessuno lo celebra.
10: Però senza di me non parlereste di ambiente, filtri, energie rinnovabili. In un certo senso creo consapevolezza.
11: È come dire che un mal di denti è utile perché ti ricorda il lavarti i denti.
9: Un'osservazione molto interessante. Signor Smorg, cosa ne pensa?
10: Beh, io sono il simbolo del progresso industriale. Fabbriche, automobili, produzione. In poche parole, progresso umano.
11: Il progresso non si misura dallo smog nel cielo, ma dalla capacità di migliorare la vita delle persone senza danneggiare la loro salute.
10: Ok, ok, bella frase poetica, degna del calendario motivazionale. Dai, ma pensateci, chi è che avrebbe il coraggio di eliminarmi?
11: Sai, sono molte le persone che stanno cercando di ridurti.
10: Ridurmi richiede impegno e investimenti.
11: E i benefici sono enormi. Città più vivibili, meno problemi respiratori, più spazi verdi e una migliore qualità della vita di tutti.
9: Ah, e signor Smog, come risponde?
10: Beh, ammetto che quando la mia presenza diventa ingombrante, possiamo dire, le persone tossiscono, le città diventano meno piacevoli e l'ambiente ne risente.
11: Esatto. Respirare aria pulita non è un lusso o un capriccio, è una necessità. Ogni albero piantato, ogni area verde e ogni mezzo sostenibile utilizzato aiutano a costruire un futuro migliore.
10: Quindi stai dicendo che il vero progresso è trovare un equilibrio tra sviluppo e rispetto dell'ambiente?
11: Beh, esattamente. Non si dovrebbe mai fermare il progresso, ma è necessario avere dei limiti, dettati dalla propria morale e dal benessere di tutti.
9: Quello che ci sta dicendo la signora Aria Pulita è molto importante. Prendersi cura dell'ambiente vuol dire prendersi cura di noi stessi e degli altri. Il vincitore di questo dibattito è la signora Aria Pulita. Un'aria più pulita oggi è una vita migliore per tutti domani.
10: D'accordo, d'accordo, per oggi vinci tu, però vedremo se le persone ti sceglieranno veramente o decideranno di venerarmi con un altro inquinamento.
11: Non devono scegliere me, ma il loro futuro. Basta una sola persona che si preoccupi dell'ambiente per indebolirti un po' di più.
9: E con questo si conclude il nostro episodio. Ricordiamoci che anche le piccole azioni quotidiane possono fare una grande differenza per il pianeta.
8: Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere «Aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti». Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna, dunque, si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: forma, di divertirti. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristoranti e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

Summer Selection, le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un 38enne dominicano è rimasto gravemente ferito la notte scorsa in via Francia, nella zona industriale di Verona, all'ex centrale del latte, che è stata controllata dai poliziotti della squadra mobile di Verona. Il 38enne è stato trovato in fin di vita. Da quanto si è appreso, l'aggressione sarebbe stata l'epilogo di un tentativo di rapina. Altri due stranieri sono rimasti feriti e sono già stati dimessi dall'ospedale di Borgo Trento e portati in questura. L'uomo accoltellato è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Uno dei fendenti gli ha trapassato le costole lesionando un polmone.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno da Valentina Burati, ecco le notizie da Verona e provincia. In primo piano la rapina che la notte tra il 13 e il 14 agosto si è consumata in Villa Maffei Rizzardi a Palù. Dopo le 3 del mattino un uomo si è introdotto nello stabile dove si trova la casa dell'ex sindaco Francesco Farina e ha minacciato sua madre novantenne puntandole un coltello alla gola. Il rapinatore, che forse ha agito da solo, ha forzato una porta sul retro ed ha sottratto gioielli, soldi, orologi ed alcune pistole. Al piano superiore ha sorpreso la contessa Carla Rizzardi, madre di Francesco ed ex moglie del defunto imprenditore presidente del Milan Giuseppe Giussi Farina. Il ladro le ha sottratto denaro e preziosi, lasciando solo 2 collane di perle ed è fuggito. Tempestivo l'arrivo dei carabinieri di Zevio, avvisati dalla signora e dalla figlia. Il bottino ammonterebbe a 50-60 mila euro. Nonostante la pioggia caduta nelle ultime ore in diverse aree del Veneto, l'emergenza legata al clima resta elevata. L'agricoltura soffre e le criticità si moltiplicano. Sentiamo Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto.
4: La poca acqua che ha fatto serve per rimpinguare un po' i canali e l'irrigazione, ma niente di più. I danni stimati oggi sono attorno ai 500 e 600 milioni di euro solo nel Veneto. Le colture sono in grande sofferenza, soprattutto il mais, la soia e le orticole, ma anche la zootecnia. Anche il settore lattiero caseario sta soffrendo, meno 20-25% la produzione di latte in meno ogni giorno e quindi una situazione di grande difficoltà all'interno delle nostre aziende agricole.
5: Una difficoltà generalizzata che potrebbe attenuarsi però grazie al meteo che, secondo le previsioni, per questa settimana dovrebbe continuare a regalarci temperature più miti e ancora pioggia, specie da mercoledì in poi, sperando che le precipitazioni non diventino troppo violente o addirittura con grandine e allagamenti, eventualità queste che vanificherebbero i benefici del clima più fresco causando nuovi danni.
3: Turismo in crescita in tutta la provincia di Verona. Lo dicono i dati relativi al 2025 della Camera di Commercio Scaligera. La sorpresa è la Lessinia, che lo scorso anno ha totalizzato 81.900 presenze, il 37,8% in più sul 2024. Il Garda si conferma trainante con il 75% dei pernottamenti dell'intera provincia. In generale, il territorio veronese sfiora i 20 milioni di pernottamenti, con un più 10,5% rispetto al 2019. L'80% dei visitatori proviene dall'estero, con la Germania sempre in testa, seguita da Paesi Bassi, Regno Unito e Austria. Crescono anche Valpolicella, più 6,5%, Est Veronese, più 6,9% e la Bassa, con più 5,1% di presenze nel 2025. Il capoluogo ha ospitato 3,3 milioni di turisti. Uno su tre sceglie una sistemazione extra alberghiera. Chiudiamo con gli spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili. Da stasera al 20 agosto al Montanari è in scena la Compagnia dell'Armadillo con Nemici come prima, una commedia brillante ambientata tra le corsie di un ospedale. Il regista Daniele Valeri ha ripreso l'adattamento in dialetto veronese firmato da Roberto Puliero dal testo di Gianni Clementi. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine sulle Prealpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Radio Verona Flashback.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere «Aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti». Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna, dunque, si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: per lei.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer!

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: a Addosso Buono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax con stile in Viale Europa Addosso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: da Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: A Verona un richiedente straniero su due ottiene la cittadinanza italiana. A dirlo sono i dati Istat nel 2024. A Verona ci sono stati 5.801 giuramenti per la cittadinanza. La città scaligera si trova settima tra le province italiane. Gli stranieri che richiedono maggiormente la cittadinanza a Verona sono quelli provenienti dal Marocco, dalla Romania, dall'Albania e dall'India. Meno di un'acquisizione su 10 oggigiorno avviene per matrimonio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non è in pericolo di vita il 37enne dominicano che è stato aggredito ieri all'ex centrale del latte in ZAI. A trovarlo nell'area abbandonata in via Francia, che appena 10 giorni fa era stato oggetto di un blitz da parte della polizia locale, sono stati gli agenti delle volanti intervenuti dopo una telefonata al 118. Oggi, per le indagini e i rilievi, sono arrivati sul posto gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica. In ospedale sono state curate e successivamente dimesse altre due persone, un cingalese e un sudamericano, che dovranno rispondere alle domande degli inquirenti. Il 37enne è stato accoltellato 3 volte. Uno dei fendenti ha provocato la lesione più grave. Svegliata nel cuore della notte e minacciata con un coltello, la contessa Rizzardi a Palù è stata vittima di una rapina. Prelevati i gioielli di famiglia. Sentiamo Lucio Salgaro.
4: Sono stati attimi di terrore vissuti con freddezza e lucidità quelli affrontati dalla contessa Carla Rizzardi la notte della vigilia di Ferragosto. Un ladro, probabilmente un professionista, aveva messo nel mirino la monumentale Villa Maffei Rizzardi a Palù, dove l'arzilla nobildonna 92enne aveva deciso di passare il weekend dell'Assunta. A raccontare quanto è successo è il figlio Francesco Farina, fino a pochi mesi fa sindaco del piccolo comune.
5: Era circa le 3:30. Sono entrati da casa mia e poi, siccome c'è un collegamento con la villa dove abita saltuariamente mia mamma, sono passati di là e l'hanno trovata, era da sola in casa che dormiva.
4: Attorno all'episodio stanno indagando i carabinieri, partendo proprio dalle immagini delle telecamere che il figlio della vittima aveva fatto installare.
3: Incendio alla cabina elettrica di Garda. Il comune è rimasto ancora una volta senza corrente per diverse ore. Ora l'amministrazione valuta di costituirsi parte civile nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Garda Davide Bendinelli.
6: Un incendio, una cabina elettrica, una parte del paese rimasta senza corrente per diverse ore nel pieno del periodo di Ferragosto e ancora una volta Garda costretta a fare i conti con i problemi della rete elettrica. È accaduto l'altro ieri quando una cabina in prossimità di via San Bernardo nella zona del cimitero è andata a fuoco provocando l'interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte significativa del territorio comunale. Un episodio che per il sindaco di Garda Davide Bendinelli rappresenta il punto oltre il quale non è più possibile limitarsi a chiedere rassicurazioni, perché non si tratta di un episodio isolato. 2 anni fa un'altra cabina era andata a fuoco nel centro storico. Nel corso di questa stagione si sono verificati anche numerosi cali di tensione.
7: A breve prevedo di convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per valutare anche se ci siano i presupposti affinché il comune si possa costituire parte civile, non solo per il danno d'immagine ma anche poi per i danni veri e propri che questi disservizi hanno creato.
3: Spazi rinnovati alla Biblioteca di San Michele Extra. Il servizio è stato riaperto ieri a conclusione dei lavori realizzati dal Comune per rendere la biblioteca più funzionale e accogliente. Quasi raddoppiata l'area per l'infanzia, dove sono promosse una volta a settimana anche le letture gratuite con i volontari, e ampliati gli spazi studio per i giovani. Gli interventi hanno riguardato anche il magazzino contiguo, dove sono stati risanati gli intonaci ammalorati e ritinteggiate le pareti. La Biblioteca di San Michele conta 4.453 utenti registrati nel 2025, un trend positivo che continua anche nel 2026. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Meteo.
9: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona Flashback.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata, e se siete abituati a leggerci ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump non abbandona l'idea di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense. In un post su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come nuovo territorio degli Stati Uniti. L'Iran avverte: lo stretto sarà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni americane. Raggiungere sul gasolio i 3 euro al litro nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo alla DN Cronos è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Se a Hormuz la situazione peggiora, dice, si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di 3 persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni, evacuata l'Alhambra. Corri sempre libero e sempre nostro capitano, è stata annunciata così la morte di Varenne, il cavallo trottatore italiano più forte di tutti i tempi. Sul profilo Instagram ufficiale a lui dedicato, si è spento la scorsa notte a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

questa è Radio Verona, Shakira, Ozuna, Monotoni alle 16:49 minuti. State ascoltando la vostra radio, l'unica di Verona. Io sono Matteo Sambucaro, il via libera che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica protagonista, i vostri messaggi, lo ricordiamo, 335 60 11 610. Canova, Lil Busso con Stranamore.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Questa ci porta indietro di qualche anno, 2022, Sam Smith con Love Me More. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Fra poco, nella prossima ora, leggiamo i messaggi, andiamo anche a fare un giro per il mondo con alcune curiosità che ci portano poi anche al mare, volente o nolente, in questo momento dell'anno che vede un po' chi è tornato e chi invece è ancora lì in ferie o le ferie le deve ancora fare. Informazione quella da Verona e provincia, sentiamo.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: A Verona un richiedente straniero su due ottiene la cittadinanza italiana. A dirlo sono i dati Istat. Nel 2024 a Verona ci sono stati 5.801 giuramenti per la cittadinanza. La città scaligera si trova settima tra le province italiane. Gli stranieri che richiedono maggiormente la cittadinanza a Verona sono quelli provenienti dal Marocco, dalla Romania, dall'Albania e dall'India. Meno di un'acquisizione su 10 oggigiorno avviene per matrimonio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non è in pericolo di vita il 37enne dominicano che è stato aggredito ieri all'ex centrale del latte in Zai. A trovarlo nell'area abbandonata in via Francia, che appena 10 giorni fa era stato oggetto di un blitz da parte della polizia locale, sono stati gli agenti delle volanti intervenuti dopo una telefonata al 118. Oggi, per le indagini e i rilievi, sono arrivati sul posto gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica. In ospedale sono state curate e successivamente dimesse altre due persone, un cingalese e un sudamericano, che dovranno rispondere alle domande degli inquirenti. Il 37enne è stato accoltellato 3 volte. Uno dei fendenti ha provocato la lesione più grave. Svegliata nel cuore della notte e minacciata con un coltello, la contessa Rizzardi a Palù è stata vittima di una rapina. Prelevati i gioielli di famiglia. Sentiamo Lucio Salgaro.
5: Sono stati attimi di terrore vissuti con freddezza e lucidità, quelli affrontati dalla contessa Carla Rizzardi la notte della vigilia di Ferragosto. Un ladro, probabilmente un professionista, aveva messo nel mirino la monumentale Villa Maffei Rizzardi a Palù, dove l'arzilla nobildonna 92enne aveva deciso di passare il weekend dell'Assunta. A raccontare quanto è successo è il figlio Francesco Farina, fino a pochi mesi fa sindaco del piccolo comune.
6: Era circa le 3:30. Sono entrati da casa mia e poi, siccome c'è un collegamento con la villa dove abita saltuariamente mia mamma, sono passati di là e l'hanno trovata, era da solo in casa che dormiva.
5: Attorno all'episodio stanno indagando i carabinieri, partendo proprio dalle immagini delle telecamere che il figlio della vittima aveva fatto installare.
4: Incendio alla cabina elettrica di Garda. Il comune è rimasto ancora una volta senza corrente per diverse ore. Ora l'amministrazione valuta di costituirsi parte civile. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
7: Un incendio, una cabina elettrica, una parte del paese rimasta senza corrente per diverse ore nel pieno del periodo di Ferragosto e ancora una volta Garda costretta a fare i conti con i problemi della rete elettrica. È accaduto l'altro ieri quando una cabina in prossimità di via San Bernardo nella zona del cimitero è andata a fuoco provocando l'interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte significativa del territorio comunale. Un episodio che per il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, rappresenta il punto oltre il quale non è più possibile limitarsi a chiedere rassicurazioni, perché non si tratta di un episodio isolato. 2 anni fa un'altra cabina era andata a fuoco nel centro storico. Nel corso di questa stagione si sono verificati anche numerosi cali di tensione.
8: A breve prevedo di convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per valutare anche se ci siano i presupposti affinché il comune si possa costituire parte civile, non solo per il danno d'immagine ma anche poi per i danni veri e propri che questi disservizi hanno creato.
4: Spazi rinnovati alla Biblioteca di San Michele Extra. Il servizio è stato riaperto ieri a conclusione dei lavori realizzati dal Comune per rendere la biblioteca più funzionale e accogliente. Quasi raddoppiata l'area per l'infanzia, dove sono promosse una volta a settimana anche le letture gratuite con i volontari, e ampliati gli spazi studio per i giovani. Gli interventi hanno riguardato anche il magazzino contiguo, dove sono stati risanati gli intonaci ammalorati e ritinteggiate le pareti. La Biblioteca di San Michele conta 4.453 utenti registrati nel 2025, un trend positivo che continua anche nel 2026. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Questa è Radio Verona. Sì. Megan Turner con You Seen Nothing Yet alle 17. 10 minuti. Siamo pronti? Siete pronti? Dai. C'è il via libera che ci tiene a vi dire compagnia fino alle 19.
1: Radio Verona.
2: Vai così!
1: Radio Verona. Via libera.
0: Eccolo qua, il clacson e il beep beep che ci dà compagnia, ma soprattutto, attenzione, state tranquilli, non era la macchina accanto, vicina o dietro, davanti, siamo noi. Qui su Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, con voi fino alle 7 di sera, fino alle 19, saluto anche Daisy che mi ha preceduto, che vi ha tenuto compagnia durante la mattinata e il primo pomeriggio, in questo palinsesto ancora a ranghi ridotti, ma insomma, nei prossimi giorni poi rientrerà anche Nadia De Nicolò, fuori gioco con Alessandro De Pietro, anche se in questi giorni, questa sera ci sarà ancora il grandissimo Alessio Facincani, quindi insomma la stagione di Radio Verona che dopo Ferragosto, come dire, parte e riparte, ripartirà poi anche con settembre, con tantissimi programmi, tantissime cose anche nuove, alcune novità insomma che poi andremo a raccontarvi strada facendo. Il nostro contatto lo diciamo, sì dai, magari lo sapete già ma noi lo ripetiamo, ripetite Juvent 335 60 11 610. Abbiamo Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Yeah.
1: Pronto a darmi quel momento più vero. Il mio uomo non si trova.
0: Qua c'è musica veramente che fa ballare, che sa molto di estate, di club, di spiaggia, di birrette fresche in mano, di succo fresco, insomma qualsiasi cosa comunque dissetante, data soprattutto quest'estate calda, calda, calda. Io credo che sia l'estate, ma senza il credo, fra poco ci sono i dati anche che vi andrò a leggere, che parlano dell'estate più calda di sempre, perché a differenza di altre estati è successa una cosa diversa, ovvero non ci sono state quelle 2-3 settimane, no, qua si tratta di alcuni mesi belli belli caldi torridi. 335 60 11 610, state ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro. Andiamo a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo al 18 di agosto, ad esempio di un po' di anni fa, 1866, Janssen osservava per la prima volta l'elio. Ecco, quindi dopo l'idrogeno, l'elemento chimico più presente nell'universo è l'elio, gas nobile, incolore e inodore. Ecco, sappiatelo, sappiatelo. Poi Nabokov pubblicava Lolita, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli States il romanzo Lolita dello scrittore russo Vladimir Nabokov. Poi sono stati tratti anche film, letterature, sopra le letterature spin-off, come direbbe qualcuno. Auguri, compie 58 anni Daniele Silvestri, classe 68, Roma Polaschi, nasceva nel 33 invece, e poi, beh, ricordiamo 83 anni, nato da Alessandri, uno dei grandi del calcio italiano, soprattutto anni 60-70, Gianni Rivera. Boh, perfetto, un po' di cose le ho ricordate. C'è la musica, sì, dai, Love is Dead, Self Love Summer, e subito dopo informazione, quella dall'Italia e dal mondo, come sempre alla mezz'ora, e subito dopo il notiziario. Però attenzione, attenzione, perché c'è anche l'informazione dall'Italia del mondo, Top Record. Saluto Nicola,

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli accordi, fa sapere l'Iran. Ma per Trump è aperto e operativo. Il presidente americano posta inoltre su Truth una cartina dello stretto con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». Gli Emirati lanciano intanto l'allarme e i sistemi di allerta rilevano una minaccia missilistica. «Sono molto felice di essere al sicuro», lo ha detto all'ANSA la ragazza somala che dovrebbe essere rimandata in Italia dalla Germania. La giovane ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Intanto anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Il detenuto con le manette ai polsi che cerca riparo dietro un'ambulanza, braccato da due agenti, poi gli spari. Sono stati resi pubblici i filmati di videosorveglianza del pronto soccorso dell'ospedale di Prato, dove domenica scorsa un detenuto in fuga è stato colpito ad una gamba da un poliziotto, poi finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È polemica sulle indagini, ha fatto solo il suo lavoro, commenta Salvini. Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, a parlare di fallimento. Terrin aveva denunciato l'ex compagno, bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione, dice Zaia. Il sistema di protezione è fallito, commenta il PD. Calcio adesso ufficiale, vicario un nuovo giocatore della Juventus, a darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Questa è la musica degli anni 90, Clive Griffin con I'll Be Waiting. 17:42 minuti, il 335-60-11-610 per i vostri messaggi.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
0: Saluto ancora Nicole, saluto poi anche la Steffi, buon rientro a casa carissima, quindi immagino, ecco, che voi siate tra quelli che in questo momento sono qui in città, quella di Verona e provincia, dediti al lavoro, o forse no, magari c'è un po' di relax in atto, non per forza quando uno è in ferie o comunque stacca dal lavoro deve, come dire, andare via, espatriare o cambiare città, no, ci si può rilassare anche nella nostra bella Verona. A proposito di Verona e provincia, qui abbiamo delle montagne, una Lessigna veramente splendide e luoghi fantastici in cui si può anche stare al fresco. Adesso diciamola chiaramente, le temperature sono alte un po' ovunque, però se magari siete stati in Lessigna o in montagna, ecco, durante l'ultimo weekend, in questi giorni avrete notato che comunque una differenza di temperatura, soprattutto nel pomeriggio sera, si percepisce, ecco, anche di 8-10 gradi, dipende poi dalle zone in cui si va. Fra poco, a proposito di diciamo così, frescure in altura, andiamo a vedere i borghi italiani in cui d'estate si dorme con la coperta. Infatti ci sono paesi in cui, come dire, anche se l'Italia impazza per il caldo, ecco, la sera ci si rinfresca e si dorme davvero bene anche con la copertina. Fra poco andiamo a parlare, così a incuriosirci anche con questi borghi che ci fanno viaggiare lungo tutta l'Italia. La musica, ci sono loro direttamente dal 2021, Lonely Imagine Dragons.

0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graziosa, 17:53 minuti. L'Europa quest'anno è stata messa a dura prova dal clima, perché il caldo continua a farsi sentire. Sono tanti poi gli italiani che, insomma, la notte riescono a dormire bene, non riescono anzi a dormire bene per il caldo, e in queste notti, insomma, abbiamo sentito anche un po' il clima tropicale, soprattutto la scorsa settimana, chi è rimasto in città, insomma, un po' di caldo l'ha sentito, giusto un po'. Vabbè, ci sono dei borghi, come accennavo poc'anzi, in cui si può ancora dormire con la coperta, al netto, ecco, che come dicevo sempre prima, poi noi abbiamo la fortuna di avere anche qui delle belle montagne, la Lessina qui vicino, che un po' mitiga anche la calura della città o della provincia, quella bassa, basta salire un po', ecco, soprattutto nel pomeriggio, sera si sta bene, le temperature, diciamo così, sono molto più accoglienti, e quindi anche sugli 8-10 gradi in meno, dipende poi dove si va. Vabbè, così è stata stilata invece una lista, ecco, di borghi tra Abruzzo, Dolomiti, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, dove, come dire, alla sera c'è freschino. Io così ne ho pescato qualcuno. Pesco Costanzo, ecco, questo nella lista. Santo Stefano di Sessanio, il borgo sospeso nel tempo. Castel del Monte tra gli altipiani del Gran Sasso. Sappada sulle Dolomiti. E poi Madesimo, il rifugio alpino dell'Alta Valle Spluga. Il Chamois, il paese senza automobili. Cibiana di Cadore, borgo dei Murales. E poi Sauris, nel cuore del Friuli. Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa. E Livigno, ecco, questi sono tra virgolette 10 località che promettono di farti dormire con la copertina anche quando qua c'è caldo, quando nelle città c'è caldo. Ecco, 10 cittadini in cui la notte si dorme bene. Si trova ad esempio a 1400 metri di altitudine il primo, Pesco Stanzo, che abbiamo visto. Ecco, il clima è mite, solitamente si arriva anche a 10 gradi la sera, insomma, un posto idilliaco. E poi, vabbè, stavo leggendo la descrizione anche delle altre location, però non ci vuole molto a capire, ecco, che sopra i 1500 metri, insomma, si sta bene, si sta meglio, ecco. Che dite? Voi l'avete trovato il vostro, tra virgolette, luogo, punto di ristoro da questo caldo durante l'estate? C'è un luogo in cui magari vi siete andati, vi siete rifugiati per scappare al caldo cittadino? Non lo so, magari un rifugio, una baita, una passeggiata, un luogo, insomma, se ce l'avete fatemelo sapere. 335 60 11 610. Non ditemi però a casa con il pinguino.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti. Dolomiti a 1500 metri tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Tentano di uscire dal supermercato con quasi 400 euro di caffè nascosti sotto una copertina all'interno di un passeggino. È successo ieri in un supermercato di Cerea, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni e una donna di 37, entrambi di origine romena e già noti alle forze dell'ordine. A San Massimo invece in due sono entrati in un bar-ristorante con una scusa e poco dopo hanno rubato il denaro dalla cassa e 3 telefoni cellulari. Gli uomini dell'arma hanno arrestato un 38enne di origine marocchina e un 20enne pakistano, responsabili del furto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non è in pericolo di vita il 37enne dominicano che è stato aggredito ieri all'ex centrale del latte in ZAI. A trovarlo nell'area abbandonata in via Francia, che appena 10 giorni fa era stata oggetto di un blitz da parte della polizia locale, sono stati gli agenti delle volanti intervenuti dopo una telefonata al 118. Oggi, per le indagini e i rilievi, sono arrivati sul posto gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica. In ospedale sono state curate e successivamente dimesse altre 2 persone, un cingalese e un sudamericano, che dovranno rispondere alle domande degli inquirenti. Il 37enne è stato accoltellato 3 volte, uno dei fendenti ha provocato la lesione più grave. Svegliata nel cuore della notte e minacciata con un coltello, la contessa Rizzardi a Palù è stata vittima di una rapina. Prelevati i gioielli di famiglia. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: Sono stati attimi di terrore vissuti con freddezza e lucidità, quelli affrontati dalla contessa Carla Rizzardi la notte della vigilia di Ferragosto. Un ladro, probabilmente un professionista, aveva messo nel mirino la monumentale Villa Maffei Rizzardi a Palù, dove l'arzilla nobildonna 92enne aveva deciso di passare il weekend dell'assunta. A raccontare quanto è successo è il figlio Francesco Farina, fino a pochi mesi fa sindaco del piccolo comune.
7: Era circa le 3:30, sono entrati da casa mia e poi, siccome c'è un collegamento con la villa dove abita saltuariamente mia mamma, sono passati di là e l'hanno trovata, era da sola in casa che dormiva.
6: Attorno all'episodio stanno indagando i carabinieri, partendo proprio dalle immagini delle telecamere che il figlio della vittima aveva fatto installare.
5: Incendio alla cabina elettrica di Garda. Il comune è rimasto ancora una volta senza corrente per diverse ore. Ora l'amministrazione valuta di costituirsi parte civile. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Garda, Davide Bendinelli.
8: Un incendio, una cabina elettrica, una parte del paese è rimasta senza corrente per diverse ore nel pieno del periodo di Ferragosto e ancora una volta Garda costretta a fare i conti con i problemi della rete elettrica. È accaduto l'altro ieri quando una cabina in prossimità di via San Bernardo nella zona del cimitero è andata a fuoco provocando l'interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte significativa del territorio comunale. Un episodio che per il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, rappresenta il punto oltre il quale non è più possibile limitarsi a chiedere rassicurazioni, perché non si tratta di un episodio isolato. 2 anni fa un'altra cabina era andata a fuoco nel centro storico. Nel corso di questa stagione si sono verificati anche numerosi cali di tensione.
9: A breve prevedo di convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per valutare anche se ci siano i presupposti affinché il comune si possa costituire parte civile, non solo per il danno d'immagine ma anche poi per i danni veri e propri che questi disservizi hanno creato.
5: Spazi rinnovati alla Biblioteca di San Michele Extra. Il servizio è stato riaperto ieri a conclusione dei lavori realizzati dal Comune per rendere la biblioteca più funzionale e accogliente. Quasi raddoppiata l'area per l'infanzia, dove sono promosse una volta a settimana anche le letture gratuite con i volontari, e ampliati gli spazi studio per i giovani. Gli interventi hanno riguardato anche il magazzino contiguo, dove sono stati risanati gli intonaci ammalorati e ritinteggiate le pareti. La Biblioteca di San Michele conta 4.453 utenti registrati nel 2025, un trend positivo che continua anche nel 2026. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Radio Verona Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Federico Novest,
2: contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
0: Radio Verona, via libera.
3: Euridimix ad aprire la terza ora insieme ormai nella via libera che ci porta dritti dritti fino alle 7 di sera. Io sono Matteo Sambugaro con voi, con la musica ma anche con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Vi chiedevo poco fa qual è o qual è stato magari durante l'estate, in queste settimane, in questi mesi, perché la calura è stata persistente praticamente da giugno fino ad oggi, quindi insomma l'estate è stata mai più come mai come quest'anno estate. Calda, molto calda. Vi ho chiesto dove avete trovato, ritrovato magari un punto, un momento, un luogo di refrigerio. Saluto la Cri che mi dice questo. Per me il punto di refrigerio è sempre stato in zona Lessinia, Bosco, soprattutto la sera si sta veramente in pace da Dio. Vabbè, Cri, non possiamo che darti ragione su questo. Vabbè, avete altri luoghi, fateceli sapere. Intanto Samurai J con Flamenco Paranormal. E subito dopo, dai, parliamo anche di musica con... Andiamo da lui, Biagio Antonacci, sì, dai, andiamo da lui.

sorry, scusa, lo sento. Cantano così i pinguini tattici nucleari nell'estate 2026. Intanto così andiamo anche da da lui, Biagio Antonacci, che ha cantato Iris in piazza a Bologna. Un artista di strada, ecco, uno sicuramente dei siparietti dei video virali degli scorsi giorni. Un artista di strada stava cantando Iris in piazza Maggiore a Bologna, la splendida piazza Maggiore, quando di fronte a lui è comparso Biagio Antonacci. Una bellissima sorpresa per un artista

0: di strada che appunto si stava esibendo, e lei si chiama Manuela Ruduano, in arte Nela, cantante pugliese di Vieste che vive lì. E insomma c'era anche Biagio tra il pubblico, che, come dire, ha intonato poi insieme a lei, diciamo così, la sua canzone, una delle sue grandi hit. Aspetta, vediamo se c'è.
1: Dimmi, eccola lì. Dimmi dove, vabbè, con che cosa ascoltavi la mia vita.
0: Allora qui c'è lei che canta, e Biagio sotto che la inquadra, la filma e ci canta sopra.
1: Che sapori e che amori, che dolore e che profumi.
0: Brava lei, dai. Magari dopo Biagio lo mettiamo pure. Intanto, ecco, lo senti Biagio che si gasa. Vabbè, 18:24, piccolo break, fra poco ancora la musica dei Daft Punk con One More Time che ci porta nel 2001 e l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Alla mezz'ora, state con noi.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È tornata la tensione nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso un'allerta alla popolazione per potenziali minacce missilistiche. È il primo avviso di questo tipo da mesi. Intanto Trump fa sapere non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. È un attacco con drone attribuito ad Israele ha ucciso almeno 5 persone, tra cui un minore, in un locale situato nell'area portuale nell'ovest di Gaza City, nel nord della striscia, lo riporta Al Jazeera. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne, è quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Quanto accaduto è un fallimento, dice Zaia. Verrà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale di Messina durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, guidata da Polizia e Carabinieri, ci sono soprattutto le modalità con cui i ladri hanno messo a segno il colpo. Addio alla leggenda del trotto Varenna, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci, che oggi lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Questa è Radio Verona, buona serata ancora a tutti e a tutti. Matteo Sabugaro in vostra compagnia. Stavo guardando così un po' di cose che accadono nel nostro territorio. Paganini Paradise Super Live All Immersive Concert all'Arena di Verona. Guardavo insomma cosa accade, ad esempio questa sera 18 agosto. E poi così stavo guardando il Parco San Giacomo, musica e spettacoli nel prossimo weekend. Degusta Festival a Bovolone, che è già iniziato ma che proseguirà fino al 23 di agosto, segnatevelo, il mercatino dell'antiquariato a Valeggio sul Mincio, festa d'estate con musica dal vivo, ristorante alla campagna. Vedo invece per quanto riguarda sempre il 22 di agosto. E poi insomma sono veramente tante le sagre, la sagra di San Bartolomeo, Villa Bartolomea. Poi cosa c'è? La serata di degustazione concerto al lume di candela a Cadivina Winery. Così sto veramente andando un po' a random, ma veramente le cose sono molte moltissime, così come il teatro in città, e di questo magari ne parliamo fra poco. Intanto abbiamo Rachel Shonuri con On Song Away From Crying.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer! Mille.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Nella Drive Time domani parliamo anche di teatro nei quartieri, in città, perché ci sono davvero tante belle compagnie con dei bei spettacoli. Intanto fra poco fuori gioco questa sera Alessio Facicani in compagnia di lui, Mister Olindo Filippi, quindi 335 60 11 610 per interagire con loro fra poco davanti a San Mugaro. Una buona serata, ciao!
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Tentando di uscire dal supermercato con quasi 400 euro di caffè nascosti sotto una copertina all'interno di un passeggino. È successo ieri in un supermercato di Cerea, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni e una donna di 37, entrambi di origine romena e già noti alle forze dell'ordine. A San Massimo invece in due sono entrati in un bar-ristorante con una scusa e poco dopo hanno rubato il denaro dalla cassa e 3 telefoni cellulari. Gli uomini dell'arma hanno arrestato un 38enne di origine marocchina e un 20enne pakistano, responsabili del furto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non è in pericolo di vita il 37enne dominicano che è stato aggredito ieri all'ex centrale del latte in ZAI. A trovarlo nell'area abbandonata in via Francia, che appena 10 giorni fa era stato oggetto di un blitz da parte della polizia locale, sono stati gli agenti delle volanti intervenuti dopo una telefonata al 118. Oggi, per le indagini e i rilievi, sono arrivati sul posto gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica. In ospedale sono state curate e successivamente dimesse altre 2 persone, un cingalese e un sudamericano, che dovranno rispondere alle domande degli inquirenti. Il 37enne è stato accoltellato 3 volte, uno dei fendenti ha provocato la lesione più grave. Svegliata nel cuore della notte e minacciata con un coltello, la contessa Rizzardi a Palù è stata vittima di una rapina. Prelevati i gioielli di famiglia. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: Sono stati attimi di terrore vissuti con freddezza e lucidità, quelli affrontati dalla contessa Carla Rizzardi la notte della vigilia di Ferragosto. Un ladro, probabilmente un professionista, aveva messo nel mirino la monumentale Villa Maffei Rizzardi a Palù, dove l'arzilla nobildonna 92enne aveva deciso di passare il weekend dell'assunta. A raccontare quanto è successo è il figlio Francesco Farina, fino a pochi mesi fa sindaco del piccolo comune.
7: Era circa le 3:30. Sono entrati da casa mia e poi, siccome c'è un collegamento con la villa dove abita saltuariamente mia mamma, sono passati di là e l'hanno trovata, era da solo in casa che dormiva.
6: Attorno all'episodio stanno indagando i carabinieri, partendo proprio dalle immagini delle telecamere che il figlio della vittima aveva fatto installare.
5: Incendio alla cabina elettrica di Garda. Il comune è rimasto ancora una volta senza corrente per diverse ore. Ora l'amministrazione valuta di costituirsi parte civile nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Garda Davide Bendinelli.
8: Un incendio a una cabina elettrica, una parte del paese rimasta senza corrente per diverse ore nel pieno del periodo di Ferragosto e ancora una volta Garda costretta a fare i conti con i problemi della rete elettrica. È accaduto l'altro ieri quando una cabina in prossimità di via San Bernardo nella zona del cimitero è andata a fuoco provocando l'interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte significativa del territorio comunale. Un episodio che per il sindaco di Garda Davide Bendinelli rappresenta il punto oltre il quale non è più possibile limitarsi a chiedere rassicurazioni perché non si tratta di un episodio isolato. 2 anni fa un'altra cabina era andata a fuoco nel centro storico. Nel corso di questa stagione si sono verificati anche numerosi cali di tensione.
9: A breve prevedo di convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per valutare anche se ci siano i presupposti affinché il comune si possa costituire parte civile, non solo per il danno d'immagine ma anche poi per i danni veri e propri che questi disservizi hanno creato.
5: Spazi rinnovati alla biblioteca di San Michele Extra. Il servizio è stato riaperto ieri a conclusione dei lavori realizzati dal comune per rendere la biblioteca più funzionale e accogliente. Quasi raddoppiata l'area per l'infanzia, dove sono promosse una volta a settimana anche le letture gratuite con i volontari, e ampliati gli spazi studio per i giovani. Gli interventi hanno riguardato anche il magazzino contiguo, dove sono stati risanati gli intonaci ammalorati e ritinteggiate le pareti. La biblioteca di San Michele conta 4.453 utenti registrati nel 2025, un trend positivo che continua anche nel 2026. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
2: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera amici di Fuorigioco, da Alessio Faccincani, con me questa sera Olindo Filippi. Ciao mister.
16: Ciao Alessio, ciao a tutti.
15: Eri particolarmente atteso mister, perché già ieri ti ho annunciato come ospite e da casa erano subito belli frizzanti, perché abbiamo ricominciato e ripartita la stagione di Fuorigioco. Domani tornerà anche il nostro Alessandro De Pietro e vi terremo compagnia fino alla fine della stagione, che si preannuncia complicata per quanto riguarda il Verona, con tante cose da sistemare, con delle cose che adesso ci spiegherai anche tu mister. Io intanto però parto dalle ufficialità di giornata, come è giusto che sia, perché qualcosa si è mosso in queste ore con l'arrivo, il ritorno, che ieri tra l'altro vi abbiamo dato in diretta qui a Fuorigioco, perché mi è arrivato un messaggino 19:35, Pavel ha accettato, e subito in diretta, il bello della diretta mister, di poter dare la notizia del ritorno di Davidovic. E poi anche l'ufficialità di Nunzio Lella, lì mancava ancora qualcosina, piccoli dettagli. Alla fine accontentato in tutto e per tutto Lorenzo Montipò, e magari poi di quello parliamo anche, arriva invece a Verona Nunzio Lella, con Montipò che va al Venezia. Vi spiego brevemente come sono andate le cose. Per entrambi è trasferimento a titolo definitivo. Montipò che ha ricevuto dal Verona 2 mensilità, questo ha facilitato l'affare. Montipò accontentato anche nella formula del trasferimento, perché alla fine è titolo definitivo, non è prestito, e quindi questo è stato il modo per sciogliere le difficoltà. Mister, partiamo da Davidovic, come ci chiedono da casa. Felicissimo per il ritorno di Davidovic, che oltre ad essere giocatore bandiera è il giocatore più duraturo del Verona. Vorrei chiedere subito di lui, ma anche di Lella, al mister. da Luke. Ma,
16: allora intanto è ritornato a casa una persona seria, e il Verona, come tutte le squadre, tutto lo sport ha bisogno sempre di persone serie, perché Davidovic è arrivato a Verona 8 anni fa con tutti i suoi limiti e con la sua volontà li ha migliorati sia a livello tecnico a livello tattico. A livello umano non si discute, perché ha sempre dimostrato di star bene a Verona, di voler bene al Verona e di voler bene a Verona. Dunque a me fa piacere, e anche perché in quel ruolo lì mancava qualcosa, perché al Verona attualmente mancano ancora un difensore centrale, un attaccante che la butti dentro.
15: Dici che con Davidovic non è completo adesso il reparto difensivo?
16: No, adesso è completo centralmente, perché abbiamo Koraz e Calabrese, abbiamo Edmundson e
15: Sozager.
16: Sozager allora come centrale, e Koraz, Calabrese lo
15: mettiamo
16: lo
15: o sulla destra,
16: che io lo vedo bene sulla destra per le sue qualità fisiche.
15: Anche e perché poi, un cambio di Oyegoke, c'è solo Fallucham. Che non ha convinto del tutto, ecco.
16: Ma non è un terzino,
15: forse.
16: Non è un terzino, parliamo in modo semplice. Non è un terzino, non è un difensore. E invece Calabrese ha tutte le qualità per farlo bene quel ruolo lì, come l'ha fatto bene l'anno scorso a Carrara e come l'ha fatto bene anche alla Virtus. Però lì ci voleva qualcosa, perché anche nell'ultima partita, vabbè, la prima partita c'è stato qualche problemino in difesa, e non solo da parte di Sozager. È stato anche da parte di Edmundson, soprattutto sul primo gol. E poi Sozager non è stato all'altezza della prima partita, anche se io conto molto su sto ragazzo qua. Però lì ci voleva, ci vogliono due mediani e ci vuole una punta che la butti dentro.
15: Ciao mister, ieri sera Gianluca Tavellin diceva che Baroni, se la società non lo accontenta sul mercato, a lungo andare potrebbe dimettersi perché è deluso. Cosa ne pensi? Sei d'accordo? Secondo te corriamo questo rischio in questo momento?
16: Ma io penso che come riferimento Baroni deve avere Soliano, e se come riferimento a Soliano, come è venuto a Verona per Soliano, sicuramente problemi non ce ne sono. Logicamente la società si deve muovere su queste cose qua, perché il tempo passa, i giocatori più interessanti si accasano e noi restiamo col cerino in mano, come si diceva una volta. Dunque bisogna muoversi, perché mancano quei quattro giocatori lì. Uno è arrivato, l'altro è arrivato, ne mancano altri due, un mediano e una punta.
15: Di Lella cosa mi dici? Ce lo chiedono da casa.
16: Lella è un giocatore che ha una grande fisicità. L'anno scorso ha fatto 20 partite lì, e quando tu in un campionato di vertice come ha fatto il Venezia l'anno scorso superi le 20 partite, vuol dire che qualcosa di buono c'è. È un giocatore che può ricoprire il ruolo da centro mediano metodista e da mediano. Qualche volta ha fatto anche il centrale difensivo, perché ha una statura che dovrebbe essere sull'1,85, importante. Poi è un giocatore che forte come incostrista, buono di testa, e è il classico centrocampo, la classica mezzala. Dunque lì si vuole, perché abbiamo bisogno a centrocampo anche di un po' di fisicità, perché abbiamo dei giocatori come Castanos, tecnicamente molto bravo, come Bernede che è leggerino, come Arui che è leggerino. Abbiamo bisogno di giocatori anche forti fisicamente, che ti danno la qualità e la e la capacità di avere di essere buoni in fase di difensiva a livello di incontristi. Dunque abbiamo bisogno di due mediani.
15: Ci sono tanti messaggi, io però devo darvi anche un paio di notizie, perché non solo entrate, si stanno definendo anche un paio di uscite, non di primo piano, quindi dico a tutti state anche abbastanza tranquilli. L'Istra, squadra croata, su Isak, l'attaccante brasiliano che abbiamo visto pochissimo poi con la maglia del Verona, mentre Nias è molto ma molto vicino, anzi è praticamente fatta con il Kangler-Brigi, squadra turca. Quindi sono anche, ci sono anche un paio di notiziole che arrivano adesso, e quindi ci sono un paio anche di situazioni anche da questo punto di vista, giocatori che però mi permetto di dire non erano centrali nell'idea di Baroni, nell'idea di questo nuovo corso dell'Hellas. Dopo aver visto le prime partite del mercato, credo si debba cambiare prima possibile, l'obiettivo è pensare di iniziare a giocare per salvarsi. Questo è il messaggio di Roberto. Io sinceramente non sono così d'accordo. È vero che la squadra magari non è stata brillantissima, non ha vinto 6-0 con l'Entella, però la stagione è talmente lunga, il mercato è talmente aperto, come state vedendo in queste ore, che mi sembra un giudizio un po' affrettato, mister. Cosa ne dici?
16: Sì, adesso è sempre il solito discorso, il calcio
15: d'agosto non
16: calcio
15: ti conosco.
16: D'agosto, calcio d'estate. Però io ho fatto per 4 giorni, ho visto tutta la Coppa Italia, ma solamente per rendermi conto come erano avanti, come erano le altre squadre,
15: ecco,
16: di Serie B.
15: Qual era la squadra di B più avanti, mister?
16: Io ho visto per esempio 25 minuti di gran gioco dell'Ascoli, poi ne ha combinate di tutti i colori e ha beccato 4 papine fra il portiere e i difensori centrali. E poi ho visto un bel Padova con l'Udinese, ho visto un Arezzo che ha creato delle grosse problematiche al Cagliari, e Modena che si è mangiato la partita a Venezia.
15: Io ogni tanto, mister, domenica sera davo un'occhiata anche a Lazio-Mantova, e il Mantova al di là della vittoria mi ha dato l'impressione di essere squadra tosta, squadra quadrata, squadra con anche della qualità, eh.
16: Allora, il Mantova ha schierato il primo tempo 5 giocatori vecchi e 5 giocatori giovani, nuovi, dunque l'assetto tattico è quello. Poi sono subentrati il nostro Bragantini,
15: per capirci, che Modesto deriva da Gasperini, da Juric, è quel, sì, tipo di calcio,
16: è un 3-4-2-1, giocano a uomo praticamente, tipo, è un discepolo di Gasperini. Però è una squadra che per il tempo che è, poi bisogna vedere per il periodo che è una squadra che corre, si vede che ha fatto una preparazione magari meno pesante degli altri. Il Verona l'ho visto molto pesante io. Ho visto bene Palermo ieri sera, ho visto una buona Cremonese e anche una buona Samp ieri sera, e direi che se li confrontiamo al Verona hanno qualcosina in più in questo momento qua. Adesso vediamo, perché poi quando comincia il campionato cambia tutto, la Coppa è una cosa, il campionato è un'altra.
15: Facciamo però i complimenti comunque a Fabio Brutti, a tutti i veronesi che ci sono a Mantova, perché il risultato è comunque di prestigio, e ce ne sono di veronesi in questo momento a Mantova, a partire dal presidente che è Filippo Piccoli. Attenzione, Lella lo scorso anno ha fatto una ventina di presenze, non di partite, il totale di minuti giocati è sicuramente meno. Sì, ha fatto presenze, però comunque sono presenze in una squadra che ha vinto il campionato, che ha vinto alla grande poi il campionato. Ho visto anche Oyegoke preoccupante, oltre a Slozzager. Ho visto invece Baldanzi, Bawi e Bragantini, giocatori che potevano essere nostri, in grandi condizioni. Anche il mister ha visto tutto,
16: però
15: pensiamo ai nostri, ecco.
16: Sì, però confrontiamo la fisicità di Oyegoke e la fisicità di Bragantini e di Baldanzi. Sono due ragazzi che vanno in forma prima di Oyegoke. Oyegoke è una macchina che devi aspettare, è un diesel, e gli altri vanno a benzina.
15: Ciao Alessio, chiedo 2 cose al mister. Se dovessimo scegliere tra Akpak Pro e Gagliardini, chi prenderebbe?
16: Gagliardini tutta la vita.
15: Seconda domanda, Livramento lo considera ben posizionato in campo, Michele da Borgoroma.
16: Ma adesso c'è quella moda lì, è da un po' di tempo che c'è, specialmente quando ha cominciato a parlare di calcio moderno. Lui è un destro che gioca a sinistra, Compagnon è sinistro che gioca a destra. Compagnon ha fatto 2 tiri in porta, uno ha fatto gol di destro.
15: A me è piaciuto tanto, domenica.
16: Sì, bravo, però deve essere più continuo. Però giocatore tecnicamente bravo, io l'avevo già notato quando era la Juve. Livramento è un'ala pura. E il Verona, in questo momento qua, tutti parlano di 4-2-3-1. Verona gioca a 4-3-3, perché l'ala sinistra è Livramento e l'ala destra è Compagnon. Il centravanti era partito inizialmente Sar e poi è subentrato Mulattieri. Però è la posizione.

0: sono vicino ai centravanti. Se tu lo leggi bene la squadra da sopra, soprattutto lo stadio che si fa prima, è un 3-4-2-1 e lo fanno bene, però non lo fanno ancora con quella giusta fluidità.
1: Ma che dire, arriva oppure rimarrà solo un sogno? È uno dei nomi che c'è per l'attacco. Sogliano lo stava quasi per portare a casa, poi ha avuto delle problematiche a livello di dialogo con l'agente del giocatore Bruno Di Napoli, che ha chiesto delle commissioni che l'Hellas ha giudicato parecchio alte. Vedremo se si svilupperà di nuovo la situazione, però il gradimento c'è, secondo me a fine mercato poi gli attaccanti si muovono, funziona sempre così, ci sono delle cose che si ripetono nel tempo, l'attaccante è la pedina che si muove per ultima perché costa più delle altre e quindi si arriva alla fine del mercato quando magari c'è qualche occasione, c'è qualche costo più contenuto. Io direi di fermarci un attimo, prima Fascia, poi ancora insieme tutte le vostre domande, e siamo qui fino alle 19:50 con voi anche questa sera. A tra poco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
3: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Di nuovo insieme, seconda parte di Fuori Gioco, Alessio Faccincagno, Lindo Filippi, com'è questa sera? Allora, guarda, qui della gente che si ricorda ancora cosa dici, mister, da un anno a questa parte. Ciao, l'anno scorso mister Olindo mi ha bocciato l'idea di Sara tutta fascia. Il gol in coppa potrebbe fargli cambiare idea e rivedere la mia idea, ti chiede questo amico?
5: No, ma è uno che si può adattare, però io non ci casco, perché questo qua fa un gran gol, fa una grande progressione, fa una giocata, evita in modo elegante, poi lo stacca l'uomo. Allora, le qualità fisiche ci sono. Però le qualità fisiche che sviluppare devono essere collegate alla testa, uno. Due, e poi calza di collo pieno, perfetto, una rasoiata. Allora, c'è o non c'è? Boh, ma io è 2 anni che lo aspetto. E dove è stato fino adesso? Io non mi monto la testa perché ha fatto quel gran gol lì. Per convincermi deve dimostrare ancora tante cose, ma tante, tante, tante, tante.
4: Io credo che sia anche un problema delle volte di tipo mentale, psicologico. Il ragazzo ha bisogno, l'impressione che abbiamo, ma anche quello che ci raccontano, di essere costantemente al centro.

0: dell'attenzione,
1: ho capito.
0: Di essere coccolato e coccolato rende in una determinata maniera, in un gruppo di professionisti è difficile.
1: Coccolato poi ti viene il coccolone, no? Allora ti metti a piangere la sera. Nel calcio, nello sport, mi sembra che i ragazzi del nuoto, i ragazzi dell'atletica ce l'hanno insegnato ultimamente. Vuoi essere aiutato? Aiutati. Te ne devi uscire te dalle tue magagne. E renditi conto che fai il calciatore, non è che fai l'operaio. E i soldi a fine mese ci sono sul conto corrente. Dunque fai bene il tuo mestiere. E io non ti dirò mai... Io a uno come David Ovis, o uno come Bovi, per esempio, non dirò mai niente. Perché? Perché sono quelli che alla fine, quando escono dal campo, la maglia è sudata. Quella di Sarlo l'ho vista sudata poche volte.
0: Domanda per Olindo: come vedi e cosa pensi di Sezonienko e di Bega subentrati con Lentella?
1: Sono da rivedere, perché Sezonienko ho visto dei filmati quando giocava in Polonia e non è quel giocatore che abbiamo visto. Si vede che è un pesce fuori dall'acqua. Come un pesce fuori dall'acqua è lo stesso Bega.
0: Ciao Alessio, Lindo, quanto manca, adesso dovrei avere la calcolatrice, Francesco, faccio fatica a dirti così, quanto manca il target di 25-30 milioni di plusvalenze per provare a farmi un'idea di cosa potrebbe succedere da qui a fine mercato? Guarda, facciamoli un po' insieme i conti della serva, perché siamo sui 10 milioni per quanto riguarda Bowie, ha già salutato, poi... Per Belgali alla fine la base fissa sarà un po' più bassa di 10 milioni, ma comunque con la contropartita ci avviciniamo ai 20. Secondo me poi con la cessione di Suslov, quello che è l'incasso previsto anche da questa sessione dovrebbe anche essere così raggiunto. Il target, come l'hai chiamato tu, dovrebbe essere raggiunto. Secondo me sono queste le situazioni che adesso deve fare il Verona. Gli acquisti sono o parametri zero o come Nunzio Lella degli scambi alla pari, ma che non poi alla fine provocano chissà quali cambiamenti a livello finanziario. Invece le cessioni che stanno arrivando, qualche cambiamento lo porteranno. Situazione Belgali verso il Sassuolo. Potrebbe arrivare come contropartita un centrocampista che piace al mister, adesso ne parliamo, e poi Suslov verso la Turchia con l'offerta sul tavolo del Kasımpaşa, squadra di Serie A turca. Tra l'altro è un mercato molto ricco quello turco, la Superlega turca sta diventando un campionato importante, tanti profili anche di top campionati europei stanno andando verso la Turchia, e quindi Suso potrebbe andare verso il Bosforo, tra l'altro in una squadra del distretto di Istanbul, città meravigliosa Istanbul, e quindi Suso pronto per questa nuova avventura. Il centrocampista che potrebbe invece arrivare nella contropartita per l'affare Belgali è Edoardo Iannoni, classe 2001. Scheda tua, mister, di Iannoni?
1: Ma è classica mezzala, no? Grande fisicità, è sull'1,85, buon incontrista, bravo nell'impostazione di gioco, non disdegna anche delle proiezioni offensive, è in possesso di un ottimo tiro, può ricoprire il ruolo di mezzala destra, mezzala sinistra e anche da centro mediano metodista davanti alla difesa. Dunque sarebbe un buon acquisto. Ripeto, abbiamo bisogno di giocatori come Iannoni e anche come lo stesso Lella, perché a centrocampo siamo un po' leggerini fisicamente, non tecnicamente, fisicamente.
0: Ti ribadisco le cifre dell'affare Belgali, Iannoni più 8 milioni. Queste sono un po' le cifre che dovrebbero poi far trovare la quadra. Secondo me la gestione di Belgali non è stata fantastica, mi sbilancio, si poteva fare di più, si poteva ricavare di più da questo giocatore, probabilmente però il Verona ha un po' vagato nel buio, ha sperato che il Mondiale mettesse ulteriormente in vetrina il ragazzo, è vero che ha segnato al Mondiale ma poi di fatto nessuna è mai arrivata ai 15 milioni, forse, e anzi togliamo il forse, il fatto di essere retrocessi in Serie B ha messo il coltello dalla parte del manico alle società che volevano Belgali e non al Verona, mister.
1: Sì, però trovo strano che un giocatore che ha fatto un mondiale, che ha fatto anche gol ai mondiali, venga valutato meno di Bovi, che è rimasto a casa, perché di Bovi abbiamo portato a casa 10 milioni e qualcosa, giusto? Belgali, se tutto dovrebbe andare come previsto, minimo è un giocatore che devi portare a casa 10 milioni, perché solo per il semplice fatto che ha fatto i mondiali e ha fatto anche gol.
0: Racconto un retroscena. Però, Belgali alle 19:29, prima delle 19:30, una settimana fa Belgali era un giocatore della Roma. Giocatore della Roma, Gasperini aveva di fatto dato il suo placet per una cifra superiore a quella attuale, quindi il Verona avrebbe raggiunto quello che voleva dal mercato. Poi cos'è successo? La Roma, se magari qualcuno ha seguito le vicende giallorosse, ha avuto un filotto di amichevoli dove è andata malissimo e Gasperini ha chiesto rinforzi d'altro tipo. Ha chiesto rinforzi già pronti per il calcio europeo, infatti sta arrivando Rodrigo Mora dal Porto, ha chiesto giocatori con un pedigree diverso. Però una settimana fa Belgali era della Roma, il Verona avrebbe incassato tante cose, avrebbe incassato i soldi che voleva, e invece alla fine non è andata così e sono state indigesta il Verona le amichevoli della Roma, e quindi la situazione poi si è modificata. Ci fermiamo un attimo, news nazionali, e poi ancora con il mister, tante cose, possiamo andare avanti mister fino a domani, secondo me, se ci lasciano qua.
1: Qua c'è fresco, io sto bene qua.
0: A dopo.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Un fallimento, così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. A Colleferro, intanto, vicino Roma, una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa coltellata in casa. Fermato il compagno, l'allarme è stato dato dalla figlia. Sono 4 le donne morte in appena 3 giorni. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Resta in Germania intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Yael Trapi, il calciatore del Cagliari che ha rischiato di annegare in una piscina, è stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Lo rende noto l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. In California è iniziato il processo a Meta, trascinata sul banco degli imputati da 29 stati che accusano l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Tonfo a Wall Street, Meta perde il 3,5%. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Eccoci qui in diretta. Ringrazio subito dall'altra parte del vetro Matteo Sambugaro, perché ci siamo dimenticati di ringraziarlo. Se andiamo in onda ogni sera è merito di Matteo Sambugaro, è che è sempre in ferie, quindi andiamo in onda poche volte a causa di Matteo Sambugaro. Ancora estate, quindi permetteteci qualche battuta in più. Scusate, ma stiamo pensando già al dopo Suslov, perché Serdar chissà quando giocherà e Gagliardini al momento è un mistero. Dobbiamo pensare al dopo Suslov, perché se va in Turchia qualcun altro deve giocare, c'è poco da fare. Serdar, vi do anche questa notizia, sembra in buone condizioni, nel senso sembra che il ragazzo stia bruciando i tempi, e questo è un buon viatico. Baroni conta di riaverlo dopo la pausa di settembre. quindi salterebbe le prime 5-6 partite, ad ottobre tornerebbe, e quindi 6 partite le salta. Serdar per 30 partite, 32 partite in questa Serie B, secondo me potrebbe essere un grande valore aggiunto.
1: Sì, però sono tutti giocatori, tutti i centrocampisti del Verona, anche quelli in predicato di arrivare come Lella, come Iannoni, e quelli che abbiamo, nessuno di questi ha le caratteristiche difensive e offensive e fisiche di Suslo. Non c'è nessuno, a parte Serdar e anche lo stesso Castanos, che è un buon tiratore dalla distanza, ma la capacità di tiro che può avere dalla distanza media e corta e anche lunga di Suslov, l'uno contro uno, quello è uno che ti cambia la giocata, perché ti salta l'uomo. Nessun centrocampista del Verona ha le caratteristiche di Suslov.
0: Rimarrebbe solo a Rui, lì.
1: Però anche lui
0: è un po' diverso.
1: Ha un passo più da centrocampista. L'altro è proprio la struttura muscolare sua che gli permette questo.
0: E poi invece il Verona sta puntando sugli esterni, come avete capito in questo mercato: Cerbone, Compagnon, Livramento, che piace parecchio a Baroni, e sono questi profili poi che vedremo quest'anno. Ciao ragazzi, per me manca il ringhiatore lì in mezzo, il suo cambio. Non so quanto manca al rientro di Serdar, ottobre, ma ora a metà campo, come dice mister Olindo, qualità anche troppa, ma manca chi randella da Paolo.
1: Manca la quantità.
0: Iannoni ha un po' di quantità, ragazzi, l'ho visto il giocatore.
1: Ma anche lo stesso Lella, insomma, non è che Iannoni l'anno scorso ha giocato in Serie B, ha giocato in Serie A. Poi che abbia fatto partita, abbia fatto presenza. Comunque,
0: 15 presenze, comunque, però in un centrocampo con Cone, Torsved, Lipani, Matic, che ha vinto tutto anche a livello internazionale, quindi trovare spazio per un ragazzo giovane che arriva dalla C in Serie A non era facilissimo. 15 presenze, mi sembra che il ragazzo ci sia, ecco.
1: No, è un buon viatico per come si presenta, però abbiamo bisogno di gente che fa legna, perché abbiamo dei talentuosi come Bernede, abbiamo dei talentuosi come Arrui, però poi bisogna anche difendere. E dico, la bella sorpresa di domenica è stato questo sistema di gioco un po' variabile in fase offensiva e difensiva, però la base è il 4-3-3 e la figura di Castanos davanti alla difesa come centromediano metodista. Non ha sbagliato una palla e per me è stato il migliore in campo.
0: Olindo, ti faccio la domanda delle domande: ti sarebbe piaciuto Artistico come attaccante dell'Hellas?
1: Il primo attaccante che avrei voluto, però avevo anche detto una sera qua con Alessandro che se io fossi Gattuso, Artistico me lo tengo, perché questo qua è bravo, è sveglio.
0: E invece credo che la Lazio alla fine andrà su Icardi, il clamoroso ritorno di Icardi. E
1: sì,
0: quindi...
1: però io ho visto la partita con il Mantova, ha giocato centravanti. Io do fiducia a un giocatore come Artistico. Questo qua ha voglia, ha fame. E fa gol in tutte le maniere, perché l'anno scorso allo Spezia ha fatto gol in tutte le maniere. È bravo. Però se io fossi Gattuso me lo tengo.
0: Ciao ragazzi, intanto bentornati, ci scrive questo amico. Sono felice che voi siate tornati, ti ringrazio di nuovo. Credo sia Leali il più grande acquisto del Verona. Quest'altro amico ci chiede appunto di Leali, il cambio Montipò Leali. Ci hai guadagnato? Ci hai rimesso qualcosina secondo te?
1: Vabbè, a livello di fisicità ci hai guadagnato, perché questo qua è 1,93. Poi è uno che in uscita si fa sentire. C'ha 33 anni, è uno che ha fatto più di 20 partite l'anno scorso nel Genoa. Dunque è un portiere valido. È uno di quei portieri di quel periodo di Sportiello, di quella gente lì, no? Dei Bardi e via di seguito.
0: Leali e Bardi erano gli eredi di Buffon da giovanissimi.
1: Bravo.
0: Poi quell'etichetta lì fa sempre male alla fine.
1: Certo. però insomma, io penso che era giusto così, era giusto che cambiasse aria
0: Montipò
1: da Verona a Venezia, era giusto che cambiasse aria Leali da Genova venisse a Verona a giocare da titolare. E questo penso che sia un attestato di stima nei suoi confronti, che lo dovrebbe far rendere senza allenarsi.
0: C'era così bisogno, però ti chiedo mister, di essere così puntiglioso, e mi riferisco a Lorenzo Montipò,
1: no,
0: che ha preteso le due mensilità, che ha preteso la formula del trasferimento che più gli aggradava.
1: Sì, ma guarda,
0: c'è
1: che...
0: modo e modo anche di lasciarsi probabilmente.
1: Certo,
0: mister.
1: Però lì sono tutti i procuratori che fanno. procuratori più portano a casa e più si alza la commissione sua. Loro hanno sempre interesse a alzare il prezzo, più prende il giocatore più prendono loro. I giocatori stanno lì, però poi insomma, sì, mi sembra una cosa un po' da poveretti, ecco.
0: Depurando da tutto, il tuo giudizio finale sull'avventura di Montipò Verona, alti, bassi?
1: Tu lo sai benissimo come la penso, io ho sempre detto che è un portiere da Verona, secondo me a Verona ha fatto più bene che male, però oramai quanti anni ha fatto? 4, 5?
0: È arrivato nel 21 mi pare, dopo Silvestri.
1: Può aver commesso degli errori, quando il portiere commette un errore dietro di lui c'è solo la rete e la linea, dunque, però si è salvato capra e cavoli più di qualche volta, dunque a mio parere ha fatto più bene che male. E Montipò come le ali sono portieri da Verona.
0: Le ali, ti è piaciuto domenica?
1: Sì, mi è piaciuto, non è stato tantissimo impegnato, però mi è piaciuto in un paio di uscite di pugno, mi è piaciuto per la sua tranquillità, ma campionato diverso. Campionato, l'atmosfera della Coppa è una cosa, campionato è un'altra cosa.
0: E dovrebbe esserci con l'Ascoli anche un volto nuovo, domenica te lo faccio commentare, siamo in diretta, Matteo Ricci, centrocampista, classe 94, ex Roma, ex Perugia, negli ultimi 3 anni alla Sampdoria, è un regista, quindi l'Ascoli aveva bisogno forse di qualità lì in mezzo, ti chiedo se è una delle cose che magari hai notato guardando la partita domenica e se può essere insomma un acquisto anche giusto per l'Ascoli per il campionato.
1: Ma l'Ascoli ha una coppia centrale di mediani di grande qualità e quantità per la Serie B che si chiamano uno Corradini e l'altro Damiani, poi e questi fanno tantissimo filtro della difesa. In difesa, da destra a sinistra, Milanese, Curado, Rizzo e Guiebre, che è molto, un giocatore molto interessante. E Vitale in porta, ma domenica ne ha combinate di tutti i colori. Questa moda di ripartire da dietro ne ha regalato gli ultimi due gol a Genova. Poi a giocatori, i tre trequartisti, Silipo, che per me è molto bravo, sinistro che gioca a destra, Duffisi, che è bravo anche lui tecnicamente, e poi hanno qualche problemino con quel trequartista, domenica ha giocato un certo Perciun che non ha fatto molte cose, e Gori che è praticamente il terminale offensivo, che è l'uomo di fiducia di Tomei, e dico che, ti ripeto, domenica hanno fatto 25 minuti alla grande e io ero preoccupato, poi sono andati nel pallone completamente, però è una squadra da temere e come squadra direi che hanno un passo, non due, un passo in più del Verona.
0: Che contratto ha Baroni, perché non credo andrebbe via di sana pianta. Poi un Sassuolino Coe, che qualcuno ha detto che Bagnoli ha vinto lo scudetto con gli scarti delle altre squadre, credo alla fine sia un po' una blasfemia. Adesso non tocchiamo, ecco, le cose sacre, sì. Tra l'altro ci vuole rispetto secondo me in certe situazioni e noi siamo legati anche ad un affetto profondissimo nei confronti di Bagnoli e di quello che ha fatto. Fu un mercato diverso quello di quella stagione, con giocatori anche importanti che arrivarono e che poi ci regalarono qualcosa che ricordiamo ancora adesso.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che prima di arrivare allo scudetto il Verona aveva fatto 2-3 campionati alla grande, e aveva fatto 2-3 campionati alla grande perché aveva un grande maestro di calcio che è stato maestro di Arrigo Sacchi e di Lippi. Questo non l'ho mica detto sul giornale io, me l'ha detto Marcello Lippi, me l'ha detto Arrigo Sacchi, tutti e due insegnanti da loro, l'insegnante è stato Bagnoli a Cesena per tutti e due, perché Bagnoli sapeva di calcio, perché semplificava il calcio, non c'era niente da fare, e quando uno semplifica una materia che per qualcuno è difficile, vuol dire che è proprietario, è padrone del proprio mestiere.
0: È un consiglio che diamo anche a Baroni, di semplificare quest'anno le cose, di non magari cose particolari.
1: Ma non solo Baroni, ma tutti gli allenatori ormai, più di una volta sono fatti tutti con lo stampino, parlano tanto per non far capire niente. Quando Bagnoli parlava capivano tutti, e non è che parlasse molto, però poi la squadra si esprimeva in campo, e il parlare calcistico di Bagnoli lo vedevi sul campo. Ma se qualcuno dice gli scarti degli altri, certo, ma gli scarti degli altri sono stati fortunati a trovare il maestro Osvaldo qua a Verona.
0: Come poi la situazione si è ripetuta con il Chievo della favola, con quel Chievo che andò a prendere giocatori magari anche non propriamente protagonisti, sì, però, in altre realtà.
1: Però con tutto il rispetto, ma il Chievo era il Chievo, il Verona di Bagnoli è inarrivabile per tutti, a mio parere.
0: No, no, ma era solo per un parallelismo tra giocatori, sì, che sono, sì, arrivati, sì, magari in momenti della carriera non perfetti. Che contratto a Baroni, mi chiedete ancora? Contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione anche per il 2029, quindi comunque è un progetto anche di lunga durata visti i tempi che corrono. Mi chiedete anche se la società ha pensato qualcosa per Bagnoli, domenica. Non ci sono arrivate comunicazioni di questo tipo. Credo che lo stadio ricorderà Bagnoli, è la prima volta dopo, prima volta in campionato dopo la sua dipartita, però il Verona era stato anche abbastanza chiaro, la famiglia è una famiglia molto riservata e questo canale di riservatezza e di rispetto credo si voglia anche mantenere, e quindi io sinceramente faccio fatica ad espormi in questo momento, non ci sono comunicazioni ufficiali, credo che servirà il massimo rispetto in qualsiasi caso, ecco, non mi sento di aggiungere altro, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, a mio parere sarebbe stato contrario anche lui, per la persona che era e per quello che l'ho conosciuto io, ma sai, il calcio va così, succede che viene a mancare il grande Franco Baresi,
0: il Milan è aperto,
1: bravo, il giorno dopo gioca l'amichevole e non hanno neanche il lutto del braccio, ma di cosa stiamo parlando? E ecco, questi vogliono fare i dirigenti del Milan, è una roba che non mi vengono a dire, ma prima hanno fatto il minuto di silenzio, ci mancherebbe solo quello, ma tu se ti metti il lutto del braccio ti porti Franco Baresi per 90 minuti sul braccio, 100 minuti con recupero, ma è una cosa vergognosa.
0: Allora ti do anche un'altra notizia di mercato, perché il Palermo secondo me è già la favorita della Serie B e in questi minuti addirittura il Palermo, dopo l'infortunio ieri sera a Joronen, alla spalla, sta facendo un tentativo per Mattia Perin, portiere della Juventus. Il Palermo ha secondo me fondi abbastanza illimitati con il Citigroup.
1: È l'unica società di Serie B che è andata in Australia come le altre grandi, ma c'è il Manchester City.
0: E quindi
1: City
0: si sta provando
1: dietro,
0: addirittura per Mattia Perin come portiere. Perin che alla Juve sarebbe il terzo dopo Vicario di Gregorio. C'è,
1: ma
0: questo
1: non so se
0: tentativo
1: di Gregorio rimane alla Juve,
0: vedremo,
1: perché non piace molto a Spalletti.
0: Però insomma Palermo che ci sta provando per Perin, magari chissà il Palermo alla fine chiederà di Gregorio in base anche alle scelte della
1: Juventus. Sera, poi quando è entrato Fortin, che io ho conosciuto a Legnago, figlio d'arte questo, e ha fatto una grandissima partita, anche se Mingherlino così, però una grandissima partita con grande personalità, però al Palermo serve un portiere, Palermo è una grossa, lo può perdere solo il Palermo il campionato quest'anno.
0: Con i vari poi Ampalo davanti, tra l'altro il rimpianto secondo me anche Vavassori, che poteva essere un giocatore del Verona. Sogliano non ha accettato il prestito, altrimenti sarebbe venuto a Verona. Il Palermo l'ha accettato e mi sembra un buon giocatore.
1: No, è bravo
0: Vavassori,
1: è bravo.
0: Allora, Serie B che inizia da Vicenza, mi chiedete anche questo perché ormai ci siamo, venerdì sera Vicenza-Catanzaro, leggo tutta la giornata, mister. Vicenza-Catanzaro, Carrarese-Mantova, Suttirol-Entella, Benevento-Modena, Empoli-Cremonese, Avellino-Arezzo, Pisa-Padova, Verona-Ascoli, Palermo-Juve-Stabia, Cesena-Sampdoria, insomma il menù è bello ricco. Chiudo con un paio di vostri messaggi, ricordo che il Verona ha giocato con il lutto al braccio in Coppa Italia, e che Trepi, il giovane del Cagliari, è fuori pericolo.
1: Meno male.
0: Questa è una bella notizia, dovevo ancora leggerla questa cosa.
1: Meno male.
0: Episodio di cronaca che abbiamo letto, insomma ha avuto delle difficoltà respiratorie in piscina.
1: Si è sentito male.
0: Insomma,
1: e non sa nuotare.
0: Ed è stato fortunato probabilmente il giovane attaccante del Cagliari. Ci seguono, mister, con attenzione perché rispondono a qualsiasi nostra sollecitazione. Di Gregorio forse in direzione Monza.
1: Sì.
0: Mi scrive Francesco.
1: No, ha ragione Francesco, anch'io oggi ero lì che guardavo la TV e c'erano queste considerazioni da parte di chi parlava di calcio e dicevano che ma Di Gregorio non piace a Spalletti.
0: Invece ti dico che a centrocampo al Verona non arriva Rodri, che ha firmato con il Barcellona. No, mi ecco, e quindi eravamo Barcelona, in corsa.
1: Il Barcellona ha firmato
0: con grande
1: acquisto.
0: Con il Barcellona, e quindi salutiamo anche Luigi che viene proprio in chiusura di trasmissione per salutarci. Ciao Luigi.
6: Ciao ragazzi, buona serata Lindo, anche a te, sai, siete mitici.
1: Ciao Luigi.
0: Portaci un grande... po' di ottimismo, dimmi.
6: No, cioè, guarda, io ti dico vinceremo, non ti dico il risultato. Però domenica vinciamo 1-0.
1: Allora hai detto che
0: segna, però dai, chi segna? Ormai hai fatto 30, fai 31.
6: No, faccio 30-31. Comunque gioca bene Lella, se mi è piaciuta il Coppa Italia, ecco, tutto qua. È una bella squadra, un bel assetto.
1: Speriamo Luigi.
0: Chi segna domenica?
6: Speriamo e facciamo la colonna. Volevo salutarvi perché avete iniziato solo il programma.
0: Mi dici chi segna? Mi dici chi segna? Un nome secco.
6: Sar,
0: perfetto. Così cominciamo a far ricredere Lindo, ma è missione difficile, quindi un po' alla volta.
1: No, io me lo auguro, è per lui. Per lui e per
6: Lindo, tu che dici? Lindo.
1: No, io mi auguro che tu abbia ragione, me lo auguro per il ragazzo, ma me lo auguro anche per Lellas, perché in questi 2 anni qua ha fatto più il turista che il calciatore.
6: Oh no, cioè adesso solo fa il gol, basta.
1: Appunto.
6: Oh no.
1: È il suo mestiere.
0: Francesco,
6: buona serata.
0: Un saluto anche a te. Ciao Francesco. Salutone, grazie mille. Siamo in chiusura anche noi. Arrivano messaggi così di giubilo anche per te, mister Olindo. Sei meraviglioso. Volevo dirtelo con il cuore. Com'è meraviglioso il nostro Matteo Sambugaro, che ringraziamo. Che è ancora in ferie, ma è con noi comunque. È sempre con noi, Matteo. Anche quando non è qui.
1: Fa finta.
0: Non è qui. Anche quando non è qui, è sempre con noi. Matteo, grazie soprattutto al mister Olindo Filippi. Da domani torna anche Alessandro Di Pietro, lui veramente in vacanza.
1: Sì,
0: lui era veramente in vacanza, ma da domani torna, perché la stagione si sta avvicinando, abbiamo bisogno
1: del nostro
0: Alessandro. Grazie da Alessio Faccincani, buona serata e continuate ovviamente con la nostra programmazione. A domani.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
15: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
16: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Tentando di uscire dal supermercato con quasi 400 euro di caffè nascosti sotto una copertina all'interno di un passeggino. È successo ieri in un supermercato di Cerea, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni e una donna di 37, entrambi di origine romena e già noti alle forze dell'ordine. A San Massimo invece in due sono entrati in un bar-ristorante con una scusa e poco dopo hanno rubato il denaro dalla cassa e tre telefoni cellulari. Gli uomini dell'arma hanno arrestato un 38enne di origine marocchina e un 20enne pakistano, responsabili del furto.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non è in pericolo di vita il 37enne dominicano che è stato aggredito ieri all'ex centrale del latte in ZAI. A trovarlo nell'area abbandonata in via Francia, che appena 10 giorni fa era stata oggetto di un blitz da parte della polizia locale, sono stati gli agenti delle volanti intervenuti dopo una telefonata al 118. Oggi, per le indagini e i rilievi, sono arrivati sul posto gli uomini della squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica. In ospedale sono state curate e successivamente dimesse altre due persone, un cingalese e un sudamericano, che dovranno rispondere alle domande degli inquirenti. Il 37enne è stato accoltellato 3 volte. Uno dei fendenti ha provocato la lesione più grave. Svegliata nel cuore della notte e minacciata con un coltello, la contessa Rizzardi a Palù è stata vittima di una rapina. Prelevati i gioielli di famiglia. Sentiamo Lucio Salgaro.
5: Sono stati attimi di terrore vissuti con freddezza e lucidità, quelli affrontati dalla contessa Carla Rizzardi la notte della vigilia di Ferragosto. Un ladro, probabilmente un professionista, aveva messo nel mirino la monumentale Villa Maffei Rizzardi a Palù, dove l'arzilla nobildonna 92enne aveva deciso di passare il weekend dell'assunta. A raccontare quanto è successo è il figlio Francesco Farina, fino a pochi mesi fa sindaco del piccolo comune.
6: Era circa le 3:30, sono entrati da casa mia e poi, siccome c'è un collegamento con la villa dove abita attualmente mia mamma, sono passati di là e l'hanno trovata, era da solo in casa che dormiva.
5: Attorno all'episodio stanno indagando i carabinieri, partendo proprio dalle immagini delle telecamere che il figlio della vittima aveva fatto installare.
3: Incendio alla cabina elettrica di Garda. Il comune è rimasto ancora una volta senza corrente per diverse ore. Ora l'amministrazione valuta di costituirsi parte civile nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Garda Davide Bendinelli.
7: Un incendio, una cabina elettrica, una parte del paese rimasta senza corrente per diverse ore nel pieno del periodo di Ferragosto e ancora una volta Garda costretta a fare i conti con i problemi della rete elettrica. È accaduto l'altro ieri quando una cabina in prossimità di via San Bernardo nella zona del cimitero è andata a fuoco provocando l'interruzione della fornitura di energia elettrica in una parte significativa del territorio comunale. Un episodio che per il sindaco di Garda Davide Bendinelli rappresenta il punto oltre il quale non è più possibile limitarsi a chiedere rassicurazioni, perché non si tratta di un episodio isolato. 2 anni fa un'altra cabina era andata a fuoco nel centro storico. Nel corso di questa stagione si sono verificati anche numerosi cali di tensione.
8: Breve, prevedo di convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per valutare anche se ci siano i presupposti affinché il comune si possa costituire parte civile, non solo per il danno d'immagine, ma anche poi per i danni veri e propri che questi disservizi hanno creato.
3: Spazi rinnovati alla Biblioteca di San Michele Extra. Il servizio è stato riaperto ieri a conclusione dei lavori realizzati dal Comune per rendere la biblioteca più funzionale e accogliente. Quasi raddoppiata l'area per l'infanzia, dove sono promosse una volta a settimana anche le letture gratuite con i volontari, e ampliati gli spazi studio per i giovani. Gli interventi hanno riguardato anche il magazzino contiguo, dove sono stati risanati gli intonaci ammalorati e ritinteggiate le pareti. La Biblioteca di San Michele conta 4.453 utenti registrati nel 2025, un trend positivo che continua anche nel 2026. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro

0: usato. Affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine sulle Prealpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: amore.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in basso a qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Qui

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: amore.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.